0: le migliori.
1: Rosario Miraggio, prendere o lasciare?
2: Non c'è più bisogno di evitare, forse è meglio stare male e dirti che non ti amo più.

Gianni Fiorellino, un grande sentimento.

0: Sal da Vinci, da lontano.
1: Saranno i miei desideri che bussano al cuore. Sento qualcosa cambiare qui dentro di me.

0: idee migliori.
1: Nello amato, a mugliera più carnale.
2: Soltanto una fotografia.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, sia l'amante, innamorata. E tutte le parole di sta canzone sono dedicate a te. Sia vita mia. Sia vita mia.

0: le migliori.
1: Nando Mariano, per tutta la vita.
2: Sempre con tuo odio non sta, lontana te non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu sarai giù da per campare, se la rigaccia ne c'è.

grande giorno sta in te, tu sa regine sopra, pare una favola. Nessuno da voi si umilia, si dà l'amore in dare al canto.

non ci sono le parole per spiegare questo amore mio per te, che mi guardi così.

0: migliori.
1: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
2: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: disponibile per tutti i dispositivi.
1: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni.
2: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in Love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Napoli con me, pensa a Napoli con me.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in Love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in Love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.
2: Tiene mente sta palomma, come gira e come vota, come torna nata vota.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

Non viene appuntamento. Guardo mare, guardo il fronte. Si ti parla, non rispondi. Stai distratto con me che io ti tengo dentro cuore.

0: Bella Radio.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

canzoni napoletane. La Nina e Franco Ricciardi.

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che te vega so contenta, so contenta. Una volta mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. Ad un pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio l'uregare e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta pochi te perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta da pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire di te.

0: Pronto?
1: Ti prego, non riattaccare. Lasciami parlare. Magari non te ne frega niente, ma credimi, per me sei importante. Ho bisogno di te, ho bisogno di viverti ogni giorno, senza nasconderci, senza paure. Non mi basti solo per un'ora. Io ti amo.
0: Non posso, sai che non sono solo, non cercarmi più.
1: No, aspetta, ti prego, vediamoci per l'ultima volta.
0: L'ultima volta? Ci vediamo domani al solito posto, solita ora. Ora devo chiudere.
1: A domani, amore mio.

0: canzoni napoletane. Giovanna De Sio, So pazza e te.
1: Forse

0: la radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Gino Coppola, O prim'amore.

Canzoni napoletane. Joliet, episodio d'amore.

canzoni napoletane. Stai ascoltando Mimmo Danni, Isso, Iessa.

canzoni napoletane. Andrea Sannino e Franco Ricciardi. Te voglio troppo.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, a quando ci stai tu?

0: Bella Radio.
1: Sono le 4 e 58 minuti.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: per tutti i dispositivi.
1: Bella Groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

quando nascimmo, nascimmo tutto quanto a nulla. A nulla sì, ma pulito. Poi siamo noi che ci sfruttiamo.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Stai ascoltando la musica di Bella. Bella

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
1: Bella Radio.

Bella Radio. Sono le 5 e 59 minuti. Mary Milani, solo amore?

0: per tutti i dispositivi.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Valeria Giuffrida, che stronzo sei?

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

Canzoni napoletane. Stefania Lai, dimmelo in faccia.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane. Alessio con Barbara.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Marsica e Rosario Miraggio. Una cosa sola.

0: canzoni napoletane.
1: Clementina, ovvie.

0: cantare.
1: Sono capoce che intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento, ma sento. Sono capoce che intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento, ma sento.

0: canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: Quando uomo può partire, ma raccomando, si vai lontano. La cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti incontrato tutto noi, Pino Danilo, Massimo Danilo, è nato Caratone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Giusy Attanasio, pure per sbagliare.

0: faccia sempre giudicata. Bella.
1: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
2: Per
1: tu,
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
1: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 6:58.
7: News.
8: La visita di Donald Trump a Pechino, accogliendolo, Xi Jinping ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, dicendosi anche felice per la visita in un momento nel quale il mondo si trova a un bivio. Il presidente americano ha poi definito grande leader il suo omologo cinese, diversi i nodi delicati sul tavolo, incluse la guerra in Iran, la questione di Taiwan e il tema dei dazi. Colloquio tra il presidente Mattarella e l'israeliano Herzog. Il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione con riferimento al caso Flotilla. 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta, appena cucito lo scudetto i nerazzurri all'Olimpico non inchidiscono la Lazio, battuta 2-0 conquistando la Coppa Italia. E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro approda in semifinale battendo in 3-7 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar. E da Alessandro ci si ringrazio dell'ascolto.
1: Bella Radio.
7: Bella.
1: Canzoni napoletane. Antonio Cannata. Tarricuorde.

0: canzoni napoletane. Angelo Mauro, amami con tutta l'anima.
1: Adesso

0: Canzoni napoletane.
1: Raffaello e Luca De Vivo, chi ci sarà?
2: Odio

canzoni napoletane. Mario Forte, Si tu me vuol assà.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Daniele De Martino, non raccontargli mai.
1: Mi penserai quando gli dirai: sono a casa pronta, dimmi dove sei. Mi penserai in ogni tuo capriccio.

Questa sera quando ti abbraccia, a nascondo da sta faccia. Perché so assai buci che tiene rinta all'occhio. Due volte che sto cuore non lo può far innamorare. Perché è assai difficile a me cancellare. Esso non sapevo che un giorno a me apparteneva. E quello che sta cantando stasera è stato prima e l'ultimo a te fa provare un'emozione. Perché la chiave del tuo cuore

0: canzoni napoletane.
1: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
2: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
1: E se vuoi dare un tocco di colore con il sistema tintometrico, trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
2: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
1: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
2: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Joseph, cuore mio.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Se la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se l'occhio tuo non fa una luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Bella Radio.
8: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Salvo veneziano, mamma mia,

0: Enzo Caradonna, chi sta è a vita mia?
1: A vita prima roba te presento quanto e li a papà per forza come a tutto quanto. Non mi ricorda quanto tempo sto pavando, ma i sbagli che ha già fatto ne sono

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Rocco Hunt, Wake Up.

0: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
2: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
1: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli.
1: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
2: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 8 in punto. News.
9: Buongiorno da Alessandro Cisilin. A Pechino, il vertice bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e Xi Jinping, tanti i temi delicati sul tappeto, sia economici che politici. Sentiamo subito Davide Camera.
10: Un colloquio durato 2 ore e 15 minuti, una durata molto compressa se pensiamo ai numerosi dossier aperti, temi sul tappeto e soprattutto due questioni, quella dell'Iran, dove il presidente americano è praticamente in una fase di stallo per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, nodo irrisolto di un conflitto abitato su se stesso per il quale Trump auspica un intervento cinese risolutivo, ma anche quella di Taiwan, che potrebbe essere la merce di scambio richiesta da Pechino. Tra i mille elogi sperticati dei due leader prima del vertice vero e proprio nella Sala del Popolo, a molti non è sfuggito il monito di Xi Jinping, secondo il quale se non gestita correttamente la questione Taiwan, i due paesi potrebbero addirittura entrare in conflitto. Il nodo potrebbe essere pesantissimo ancor prima di tutte le questioni economiche, dazi, tecnologie, terre rare, investimenti e tutto il resto, per le quali Trump si è portato dietro 17 super manager di colossi quotati a Wall Street. Che cosa sia realmente emerso dal faccia a faccia tra i due leader lo sapremo certo nelle prossime ore. Intanto però ne registriamo la durata.
9: Intanto un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. E ieri colloquio tra il presidente Mattarella e quello israeliano Herzog, il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi alle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali, alludendo al caso Flotilla. Mattarella ha anche ribadito l'impegno determinato della Repubblica Italiana contro ogni atto di antisemitismo, unico argomento del colloquio evidenziato da Herzog in un suo post su X. E i temi internazionali sono stati oggetto del confronto acceso in Senato ieri, dove la Premier Meloni ha risposto all'interrogazione a risposta immediata. Tra i punti di maggiore distanza anche la legge elettorale e rispunta il nucleare. Il servizio di Marco Mancini.
11: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
12: Ad annunciarlo è stata ieri la Presidente del Consiglio Meloni al Senato, dove è intervenuta per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale, ha aggiunto, è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto. Confronto sì, ma non su questioni come la legge elettorale, ha ribattuto il Presidente dei Senatori del PD Boccia.
13: Quando volete proporci un tavolo, perché ce lo state proponendo, fatelo sulla sanità. Non ci chiedete il tavolo comune sulla legge elettorale che riguarda solo il consolidamento del potere della sua maggioranza.
12: Voi non siete riusciti a decidere dove fare il deposito delle scorie nucleari per la medicina perché i vostri territori hanno detto no, ha replicato il capogruppo 5 Stelle Patuanelli.
9: La procura di Piacenza ha annunciato ieri il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli scomparsi lo scorso 20 aprile mentre sarebbero stati diretti in una vacanza in Friuli. Stanno bene in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e di vita. Si legge in una nota che precisa di non voler svelare dove si trovino, anche per evitare il rischio che la donna voglia di nuovo rendersi irreperibile in un quadro familiare definito fortemente problematico. Lo sport, 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta. Appena cucito lo scudetto in nerazzurri e l'Olimpico annichiliscono la Lazio battuta 2-0, conquistando anche la Coppa Italia. Non era scontato, secondo Kivu. Jenny De Gaetano.
14: Coppa Italia numero 10 e soprattutto 16 anni dopo l'età dell'oro griffata a José Mourinho, l'Inter cala un altro double accoppiando al trofeo nazionale lo scudetto numero 21 di recente cucito sulle maglie nerazzurre. Tanto per continuare a parlare di numeri, la finale dell'Olimpico contro la Lazio è durata poco più di mezz'ora, dall'autogol di Marusic al 14esimo raddoppio di capitano Lautaro al minuto 35 in mezzo e dopo i biancocelesti non pervenuti per un 2-0 che va la festa interista e di Christian Kivu, che la doppietta la visse anche da giocatore, praticamente un sogno diventato realtà.
15: È il sogno mio, è il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter. Noi rappresentiamo qualcosa di più importante di noi, abbiamo il dovere di fare del nostro meglio. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
14: Oltre 68.000 spettatori hanno assistito al Lazio-Inter, incasso record di oltre 5 milioni e mezzo di euro.
9: E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo, l'azzurro batte in 3 set l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio a favore dell'azzurro che domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud e oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Bella Radio. Bella Radio.
6: Le previsioni meteorologiche.
4: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nubi alternate a schiarite per la giornata di giovedì in Sicilia, il tutto in un contesto climatico nel complesso mite, con valori anche fino ai 25 gradi. Da segnalare però la ventilazione che continuerà a soffiare, sostenuta con mari fino a mossi o molto mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
16: Canzoni napoletane.
6: Alessandro Fiorello, ma che sciocca sei.
17: Che non è niente per me, ma che sciocca sei.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Sì. Chiama 330 670 894.
2: Prova. Quello fa prova, no? Ci vado a sentire dove? Se prova, ma che cazzo dici se prova? Vorrei capire come fai se prova, ma che ne so io, ma anche questa qua non è che è una cosa bella quella che hai fatta, non è assolutamente bella. Avanti, questa è.
3: Io sono Francesco e questa mattina
2: mi sono svegliato come tutte le mattine, perché devi dire cosa? Perché?
3: Ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.
2: Voilà, messieurs, madame. Eccoci qua anche questa mattina. Oggi è il 14 di maggio, oggi è giovedì, comunque poi l'almanacco vedremo a chi dobbiamo festeggiare, quali santini, quale cose, tutto, insomma il proverbio del giorno, ti vuoi aprire dolce dormire, maggio non lo so quale sarà il proprio giorno. Comunque, ieri che come avete trascorso la giornata, perché io e Vittorio vi abbiamo lasciato alle 11, poi dopo che avete fatto? Avete continuato ad ascoltare Bella Radio Canzone Napoletana. A proposito, oggi ritorna Milena, oggi dovrebbe arrivare, dovrebbe, no, c'è, oggi c'è, sembra la gallina coccodè, che, oggi la gallina, questa c'è, che c'è. Comunque, detto questo, come sapete, poi questa ce lo dico alla che amico mio quando viene Vittorio, ieri... Io sapete sono simpatizzante dell'Inter, no, l'ho sempre detto, non mi sono mai nascosto di essere simpatizzante, a parte il Catania, quella è la squadra che non si tocca. E poi giustamente, non avendo una grande società, una squadra che ti porta in Europa, io ho scelto l'Inter e ieri ha vinto anche la Coppa Italia, dopo lo scudetto anche la Coppa Italia, che volete fare? E c'è qualcuno che sta rosicando, ce ne sono tanti che stanno rosicando, ma pazienza, fatemene una ragione. Cari juventini, fatevene una ragione! Lo sapete? Che volete fare? Fatevene una ragione! Chi è? Com'è?
4: Fai finta ancora di star bene, non capire.
2: Sai.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla.
7: Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
8: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
9: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
8: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
9: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
10: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella ti sveglia.

0: Gianluca Di Palma, basta, basta Gianluca Di Palma, basta Gianluca Di Palma, basta, abbiamo capito. Oh, sono le 8:22, le 8:23 di questa mattina, sono le 8:23 di questo giovedì 14 di maggio ed è il 134esimo giorno dell'anno di questa 20ª settimana. Alla fine del 2016 mancano, e qua entra il mio sponsor, e qua entra il mio sponsor, saluto l'amico mio Nino, entra il dolce dormire, mancano 231 giorni alla fine dell'anno. Se volete dormire, se volete un bel divano comodo, c'è il dolce dormire che vi aspetta in via Missori 72 a Catania. Ma no, questo è vero, cioè, c'ha dei divani tutti colorati, bene, ma non ha solo divani. Andate a visitare lo showroom via Missori 72 a Catania, è vicino a Fortino, che poi non è altro che la parallela di via Palermo. La via Palermo sale e la via Missori scendi, che poi arrivi dallo Fortino alias Piazza Palestra. Comunque, vabbè, chiusa la parentesi del mio sponsor personale, il mio sponsor me lo sono inventato, non è che è uno sponsor inventato, no, non è inventato, il negozio è serio, no, me lo sono inventato come sponsor perché non usco una lira, è tutto gratis, è così, se uno se reinventa le cose, hai che puoi pretendere, non puoi pretendere nulla. Comunque, facciamo gli auguri a chi? A Mattia, perché oggi è San Mattia, oggi è San Cartaco, San Ponzio, Sant'Ambrucolo, Sant'Ampelio e Sant'Eremberto. Che bello! Sai come ti chiami? Eremberto. Comunque, San Mattia, vi devo dire che San Mattia è il protettore di ingegneri e macellai. Ora, caro Mattia, come fai a essere protettore dell'ingegnere e del macellaio in contemporanea? Dimmelo, ma due mestieri diversi. Accade oggi. Cosa accade oggi? Ebbene sì, nel 1947, esattamente 79 anni fa, è stato inaugurato il primo teatro stabile italiano. E noi a Catania abbiamo il teatro stabile di Catania, però è stato inaugurato 20 anni fa, non mi ricordo quando. Comunque, il primo teatro stabile in Italia è stato inaugurato 79 anni fa. Oh. Cosa vi devo dire ancora? Vi devo dire che oggi la Valeria Marini compie 59 anni. Anche lei conta i giorni. Oggi compie 59 anni. Se non avesse contato i soldi non ci sarebbe arrivata, i giorni non ci sarebbe arrivata. Dovete contare i giorni. Contatele, pensate che alla fine dell'anno ci vogliono questi 231 giorni. Pensate, dice, ma io li conto fino alla fine e poi rinizio da capo. Cosa vi posso dire ancora? Ad esempio, vi posso dare il proverbio del giorno: per Santa Mattia la vite mette per Santa Mattia la vite mette la via. La vite sarebbe l'albero, la pianta dell'uva, l'arbusto, l'erba. Mette la, cioè fa, inizia a fare l'uvetta, e lui gli fa i fiori. Ho capito. Questo l'ho detto. Oh, cosa, una bella cosa, vi dico. Le persone. 58 secondi.
1: Al chiaro di luna. È sulla riva del mare.
0: Vabbè, non vi dico più niente, niente. Basta.
1: Bella.
0: Vi faccio ascoltare una bella canzone.
1: Della vita.
0: Sì, dimmi.
1: Si vedono con gli occhi. No, ma no. Si sentono con il cuore.
0: Sì.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio canzone napoletana. E che ve lo dico a fare? Che ve lo dico a fare? Bella radio canzone napoletana.
2: Io mi ricordo quando sei venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre zitti, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavano con papà. Mo sei cresciuto e ti è la stessa passione mia, che le canta. E io ti faccio capire quanto ti voglio bene. Sono io che ti dico se posso cantare una canzone a due luci.

0: Zoe, mo mi dici la verità, ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Bella ti sveglia, solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
2: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Ieri non c'era il cavo nel microfono e parlava da solo, comunque qua. Stamattina sta cercando la cuffia e sbaglia cassetto e prende la cuffia di chi? E mi dice, ma che è sto cosa? Ma certo, sbagli con la cassetto, quella non è la tua cuffia. Che rimane sempre Juventino, è inutile. Contro i Juventini non c'è nulla da fare, se no non sarebbero Juventini,
5: Amici Juventini, buongiorno. Amici Juventini, buongiorno.
4: Rosica.
5: Ecco, arriva la par condition. Lui fino a quando non ci sono io parla dell'Inter, ma che bella l'Inter.
4: Guarda che ne sto riparlando appena sei arrivato.
5: Ma che bella. Intanto non mi sento.
4: Se non ti senti, come sempre la colpa è tua, vai tranquillo.
5: Allora, stavo dicendo, buongiorno intanto, buongiorno a tutti.
4: Ti sei svegliato bene?
5: Lui i primi 10 minuti, cioè voglio dire, fa quello che vuole.
4: Però oggi ti tocca.
5: No, ma
4: oggi...
5: comunque complimenti all'Inter di avere vinto la seconda coppa di cartone di quest'anno.
4: Juventini siete così.
5: Complimenti.
4: Voi Juventini e milanisti siete così.
5: Ma non c'era partita ieri, hai visto?
4: No, non c'è stata partita dall'inizio del campionato per nessuno.
5: No, ma c'è stato un momentino che c'era un po' di traballo. Eravamo lì, eravate lì.
4: Il calo fisiologico capita dopo una stagione, può capitare con le partite che uno è stanco. Ma poi allora, caro Vittorio, raccontami un po' di quello che non hai fatto ieri.
5: Di quello che non ho fatto ieri. Ma che bella domanda.
4: Non hai fatto ieri?
5: Ce n'è una di riserva?
4: No. Cosa ad esempio non hai fatto ieri?
5: C'è la domanda jolly? No, sei troppo contento stamattina.
4: Cosa non hai fatto di bello ieri?
5: Io pensavo, nonostante tu abbia visto la partita ieri sera, ho pensato così, magari non verrà, farà le notti piccole, invece niente.
4: No.
5: Invece niente.
4: Io non vedevo l'ora di venire qua a incontrarmi con te.
5: Ecco, sì, questo sì.
4: Ecco. Ma poi ieri dove cazzo te ne sei andato? Vorrei capire.
5: Allora, io ieri praticamente... ho fatto un giro particolare in questo giro particolare
4: hai incontrato questa persona.
5: Ho posto il barco,
4: ne parlavamo.
5: Ma tu sei qua, sì, ma tu sei, ma io sono, ma tu sei, alla fine lui era,
4: alla fine
5: quindi,
4: lui era.
5: E quindi poi ti abbiamo telefonato,
4: lo so.
5: E lui ti ha detto, chi sono io, stronzo che non sei? No, ti ha detto, parlando puliti, perché poi ti ha detto altro,
4: esatto.
5: E poi, diciamo, ci sei arrivato. Sì. Quando io ti dissi, è sangue del tuo sangue, ci sei arrivato.
4: Ma Dio, ma in quel paese, alle pendici dell'Etna, come ci sei arrivato? Con lui?
5: Con lui.
4: Perché ti ha dato lo strappo.
5: Allora, io mi trovavo precisamente presso i vecchi studi di Radio Antenna 1.
4: Ma cazzo dici volta abbiamo fatto?
5: Mi trovavo...
4: Scusami, ma dai, dici volta?
5: Ho voluto rivedere la vecchia gloria.
4: Allora, sei passato in quella strada?
5: Sono passato in quella strada, ho visto l'antenna diroccata.
4: Certo.
5: E ci ho fatto la croce.
4: Sì.
5: Però adesso ne abbiamo una molto più bella, molto più...
4: Sicuramente.
5: Molto più, più in, e quindi... No, ho voluto passare di là solo... ho fatto un giro. Posso fare un giro la mattina?
4: Sì.
5: E basta, mi fai queste domande da poliziotto.
4: Questa è la domanda di riserva.
5: C'ho pure la lampada davanti agli occhi.
4: Sì, questa era la domanda di riserva.
5: Va bene, d'accordo.
4: Perché prima tu metti, ce l'hai la domanda jolly. Io ti ho fatto la domanda jolly. E poi me ne siete andato a prendere il caffè là.
5: Ma certo, la tua facciazza.
4: E io lavoro.
5: E tu lavori.
4: E io lavoro.
5: Vabbè, ma tu Vabbè, devi lavorare. Io lavoro e penso a te.
4: Basta.
5: Tu lavori.
4: Allora,
5: e penso
4: caro amico mio juventino, posso passare qua?
5: Sono di essere juventino, sono perfettamente.
4: Ma perché sei vestito di nero azzurro?
5: Di nero azzurro? Perché? Perché? Perché? Perché? Veramente è un blu questo.
4: Blu, nero blu.
5: Insomma, non è che. Insomma. Comunque. Vabbè, ogni tanto mi vesto anch'io. Bravo. Come anche tu di bianco nero. Di bianco nero.
4: Basta.
5: Tu sei bianchetto.
4: Saluta Salvatore di prima.
5: Buongiorno Salvatore.
4: Di prima.
5: Di prima.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
9: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella.

0: adesso film di chi sta male. Oh, film di chi sta male.
1: Bella canzone, complimenti.
0: Dimmi,
1: allora, io non ne posso più.
0: Vediamo che sta storiando.
1: Io quelle poche volte che sto in macchina la mattina, non si può.
0: Perché?
1: Cioè, magari uno c'ha un modo di guida diverso.
0: Perché?
1: E si trova. Cioè, ma i semafori cosa esistono a fare?
0: I semafori esistono. Allora, quando il semaforo è verde,
1: devo passare.
0: Deve passare.
1: E quello è l'unico colore che i catanesi conoscono.
0: Da verde il telefono diventa giallo. A quel punto tu devi il telefono, il semaforo.
1: Allora, riprenditi.
0: Infatti ho detto
1: riprenditi.
0: Infatti ho pensato.
1: No, tu pensavi al telefono.
0: Che mi ho detto? Allora, il semaforo diventa giallo.
1: Concentrati.
0: Parliamo
1: allora,
0: di semaforo.
1: Allora, dal verde
0: diventa
1: giallo. Perfetto, qui fino a qua ci siamo. Poi
0: quando diventa giallo e tu stai passando con la macchina,
1: sì,
0: devi rallentare.
1: Perché?
0: Perché poi diventa rosso.
1: Allora tu cosa fai? Allora cosa fai quando è giallo?
0: Quando è giallo, allora se subito giallo passo. Se invece lo vedo da lontano che è giallo mi fermo.
1: Cosa vuol dire subito giallo?
0: Allora se io sono qua e mentre
1: sei in procinto di attraversare l'incrocio,
0: se in quell'istante preciso,
1: esatto,
0: che io
1: stai attraversando
0: lo passo, se no mi fermo,
1: invece,
0: mi fermo e diventa rosso.
1: Quando è rosso che fai?
0: Mi fermo, no? Quando
1: e
0: è rosso,
1: quello è il problema, non ti devi fermare quando è rosso,
0: perché?
1: Quando diventa, è perché ancora è un rosso fresco. Francesco,
0: ma vuol dire rosso fresco?
2: Bravo. Ma oggi bella
0: chia
2: ci butta.
1: Quando è rosso fresco devi stare attento a chi ti viene dietro.
0: Non è rosso,
1: o te ne andappano dietro. E tu vorresti anche questo. Oppure sai cosa fanno le macchine dietro? Aspetta.
0: C'è chi piace.
1: Non esagerare.
0: No, vero.
1: Oppure cosa fanno le macchine che ti stanno dietro? Ti sorpassano. Ti sorpassano e vanno avanti. Quindi attenzione.
0: Figli e tu pensi, ma quando sono stronzo.
1: Appunto. Quindi devi stare attento che il rosso sia fresco. Perché quando è fresco. Allora, quando poi diventa antico, perché c'è il rosso antico, ti ricordi?
2: Bravo. Ma oggi bella tia
1: pubblici. Allora vabbè, avete capito, però, amici, avete capito. Vabbè,
0: però voglio dire, ma quando siamo stronzi che noi ci fermiamo, mettere quello di dietro.
1: E quello che è pericoloso a Catania e Napoli, ma, è pericoloso.
0: Senti,
1: allora, tu mi hai mandato quello stecchettino?
0: Sì.
1: Allora, bravo. Vogliamo rendere omaggio
0: a Brigantone
1: perché finalmente ascolteremo per intero questa canzoncina.
0: Da dove viene quel
1: da
0: bravo?
1: Da dove viene quell'estratto? Vai Francesco,
0: vai Francesco. Faccia l'estratto.
3: Senti, siccome sono di un giornale femminile e stiamo facendo un'inchiesta sui maschi, permetti che ti faccio un'intervista?
0: Sentito l'intervista.
4: Comunque, solo ci mancava oggi. Non abbiamo fatto niente. Basta che non andiamo a cura. Da me, lo cosa cucina, aiutati.

0: basta.
1: Il grande brigandone.
0: Ecco, grande. Poi ascolteremo qualche altra cosa più in là.
1: Magari anche dopodomani.
0: Non c'è problema.
1: Allora, ecco. A questo punto noi per riconquigliarci.
0: No, alla fine abbiamo capito come devi passare al semaforo.
1: Certo.
0: Deve passare col verde, col giallo, col rosso fresco. Ok, basta.
1: No, antico.
0: Rosso antico bisogna calcolare bene.
1: Ho capito.
0: Ecco, perché tu il semaforo, ci sono dei semafori che li vedi già da un chilometro.
1: Sì.
0: Quindi ti fai i calcoli.
1: Certo.
0: Hai capito?
1: Ho capito.
0: Ecco. Va bene, detto questo, noi ripassiamo con la musica. Dai,
1: no,
0: Francesco.
1: Noi ripassiamo con la pubblicità. No.
0: Pubblicità.
2: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
2: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
4: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella ti sveglia, solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 9 in punto. News.
10: Ancora bentrovati da Alessandro Cesilin. È durato 2 ore e 15 minuti il vertice bilaterale a Pechino tra i presidenti di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro, sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra i due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni al Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana ha accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova. In fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo, Yashandeep Badan, ventenne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni, uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, eliminato Zverev numero 3 del mondo. Nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto russo Rublev. Tempo anche di semifinali femminili, Cirstea Goff, Swiatek, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
13: Nubi alternate a schiarite per la giornata di giovedì in Sicilia, il tutto in un contesto climatico nel complesso mite, con valori anche fino ai 25 gradi. Da segnalare però la ventilazione che continuerà a soffiare, sostenuta con mari fino a mossi o molto mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
14: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: secondo me che
1: abbiamo ripercorso una vecchia strada, quella del nostro Mario Merola.
0: Sì.
1: Ogni tanto noi togliamo una lapide da una canzone e la rimettiamo fuori.
0: E la riassumiamo.
1: Bravo. Allora andiamo con l'oroscopo. Oroscopo prima che poi si faccia troppo tra. Che c'è? Che detto? Mi volevi dovevo, dire che cosa?
0: Dovevo dire una cosa.
1: Hai tolto la spina?
0: La spina l'ho tolta.
1: La spina?
0: La spina, mossa.
1: Sì. No, siccome adesso continui a
0: no,
1: rascare.
0: Non c'è.
1: Ah, non c'è.
0: La spina
1: allora,
0: a rascare.
1: Dimmi, cosa vuoi dire?
0: Non lo so. Ma. Dovevo dire una cosa, però preferisco parlare del segno dell'ariete.
1: Il tuo.
0: Vediamo come mi va oggi la giornata in amore. Desiderio di carezza, ma usa più tatto nelle parole.
1: Hai capito? Non deve fare casino.
0: Deve essere delicato.
1: Quando tua moglie dice quello,
0: deve essere delicato.
1: Abbassa la testa. E
0: tatto,
1: basta.
0: Bravo. No, ma io sempre, non solo oggi.
1: Sempre. Non ti conviene.
0: Zipadrone.
1: Non ti conviene.
0: Il lavoro, iniziative favorite. Ma valuta bene i tempi. Infine la salute, energia buona. Evita stress impulsivo.
1: Il toro in amore, stabilità e gesti concreti rafforzano il legame. Il lavoro del toro quest'oggi, costanza premiata, giornata produttiva. E infine per la salute, benessere stabile, curare soprattutto il riposo pomeridiano.
0: Perché tu dopo pomeridiano non capì?
1: Perché tu dopo mangiato ti appesantisci e allora ti devi fare la...
0: Va bene, parliamo degli amici nati sotto il segno dei gemelli.
1: Gemelli,
0: in amore. Comunicazione vivace, chiarimenti positivi possibili. Per il lavoro, idee brillanti, ottimo momento per proporre. Per la salute, mente attiva, rilassati la sera.
1: Anche qui i gemelli la sera si devono rilassare. Il cancro in amore, sensibilità accentuata, cerca rassicurazioni sincere. Per quanto concerne il lavoro, attenzione ai dettagli, evita distrazioni. Ed infine per il cancro, la salute, umore variabile, concediti calma.
0: Ci vuole calma.
1: Ci vuole una tisana.
0: E sangue freddo.
1: Soprattutto la sera. Una tisana, bella.
0: Parliamo del leone, l'amore del leone, fascino evidente, ma evita atteggiamenti dominanti. Il lavoro, leadership riconosciuta, occasione favorevole. E invece la salute, energia stabile, mantiene l'equilibrio. Dulcis in punto, prima di andare in pausa.
1: La Vergine, in amore, concretezza e sincerità rafforzano il rapporto. Il lavoro della Vergine quest'oggi cosa dice? Precisione premiata, risultati concreti. Invece per la salute, non accumulare tensione.
0: Ora cosa faccio? Allora, che so?

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: No, no, è così.
2: La tua vittoria. È questa, il nostro obiettivo.
3: Quando uno si chiama
0: Bella
3: così.
0: Ti sveglia. Bella radio.
4: Bravo!
5: Bravo!
0: Canzoni.
5: Bravo! Bravo, aspetta, che la devo preparare.
4: Me lo faccio io l'applauso, dai.
5: Bravo,
4: me lo faccio.
5: No, me lo devo preparare.
4: Me lo faccio io l'applauso.
5: Ho il messaggio di Massimo.
4: Allora sentiamo a Massimo.
5: Allora, aspetta, abbassiamo tutto perché qua devo in silenzio, prepariamo tutto perfetto.
4: Ecco, possiamo andare?
5: Possiamo andare,
4: vai,
5: con il
4: vai,
5: messaggio
4: vai,
5: di Massimo.
4: Vai col messaggio di
5: Vado.
4: Massimo, vai.
6: Ciao Vittorio, oggi è grande giorno, mi sto andando a sposare, fratelli, mi sto andando a sposare, mettiamo una bella canzone per me e mia moglie, ragazzi, allegria, allegria!
4: Lui è macchina, si... Ma cosa c'entra? Ma cosa... Vabbè. Ma il moscerino, ma cosa c'entra?
5: Perché? Perché il moscerino è quello che ti frega.
4: Ah pure, ah sì.
5: Perché tu ti sposi, fricchi fricchi, arriva il moscerino. E lui con il moscerino ne ha fatti sette.
4: Ho capito.
5: Perché?
4: Tanti auguri a Massimo, e la sua futura sposa.
5: Patrizia.
4: Ancora non è sposato.
5: Allora, stava andando,
4: sta andando.
5: Sta andando dalla chiesa.
4: Bravo Massimo.
5: Bravo al comune, non lo so.
4: Bravo Massimo.
5: Bravo Massimo. 100 di questi giorni, no.
4: Ci interessava sapere. Ci interessava sapere se riesci ad inserire un messaggio vocale. Ci interessava sapere qual è il tuo segno dell'oroscopo, così noi magari ti leggiamo il tuo oroscopo di oggi
5: dell'amore.
4: Dell'amore cosa ti dice?
5: Perché così potresti tornare anche indietro.
4: Non credo.
5: Salvuccio Viscuso, tu che cosa ne pensi, Salvuccio?
4: Ah, dovevo salutare a Salvuccio Viscuso. Buongiorno, Salvuccio, buongiorno.
5: Ah, tu sei conduffato.
4: No, conduffato no. Tu vieni qua e mi insulti, io ti devo riprendere, giusto?
5: Avanti.
4: No.
5: Oh.
4: Ah, mamma, mi ha fatto sudare.
5: Avanti.
4: Che dobbiamo fare?
5: Io vorrei parlare degli amici, dovrei concludere l'oroscopo. Infatti, comunque, iniziamo, bilancia sagittario, capricorno, acquario e pesce. Bilancia sagittario, capricorno. Ancora il pesce, ma prima la pubblicità.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: Bella sta canzone. Allora, allora andiamo con l'oroscopo, concludiamo.
1: Parla.
0: No, dico, è meglio concludere adesso perché più avanti andiamo e più l'oroscopo non ha più senso.
1: Volevo dire che Sabuccio, scusa, ha risposto al discorso matrimonio e ha scritto: io ho già dato, sono felicemente single. Lui ha già procreato due bimbe.
0: Bello,
1: facciano
0: bello.
1: 20 anni ciascuno,
0: bello,
1: due bimbe.
0: Bello.
1: Va bene, caro amico mio Sabuccio, va bene, va bene. Bilancia, voglio parlare dell'amore, della bilancia. Desiderio di armonia, confronto necessario. Il lavoro della bilancia, collaborazioni utili. Rimani diplomatico, cerca di rimanere diplomatico, la salute, equilibrio, impegni e riposo. Un po' qua, un po' di là, devi equilibrarti.
0: Io di diplomatico ne conosco solo uno.
1: Sì, l'arancino.
0: No, il dolce. Allora, lo scorpione in amore, intensità emotiva e chiarimenti importanti possibili. Per il lavoro, determinazione forte, chiudi questioni aperte. La salute dello scorpione, energia alta, gestiscila bene.
1: L'amore del sagittario, voglia di leggerezza, ma serve più attenzione al partner. Il lavoro, idee nuove, ma serve concretezza, non essere qua, qua, qua. La salute, vitalità buona, movimento è quello consigliato per la tua salute. Il capricorno, caro amico mio.
0: Amore,

0: la salute, energia altalenante. Ascolta il tuo corpo.
1: Ed infine, per quanto riguarda il nostro oroscopo, leggiamo l'ultimo segno. Per quanto riguarda la giornata di oggi, andiamo con i pesci. I pesci in amore, romanticismo sincero, emozioni profonde da condividere. Per quanto concerne il lavoro, sensibilità utile nei rapporti professionali. Per la salute, recupera energie con calma e tranquillità.
0: Hai finito?
1: Erano i pesci, l'ultimo segno del nostro oroscopo di oggi.
0: E come si dice, gli ultimi saranno sempre primi. Gli ultimi.
1: Come? Che vuol dire? Hai cambiato il...
0: L'ho cambiato, gli ultimi saranno sempre gli ultimi.
1: No, gli ultimi saranno i primi.
0: Ma così si dice?
1: Così si dice, non so.
0: Simone Russo, l'amore può cagnare.

0: bella questa canzone di Simone Russo, l'amore può cagnà. Vuol dire, hai ragione, ti ho chiuso il microfono, scusa. Pensavo che eri di là a fare pipì, invece mi sei venuto così all'improvviso. Hai fatta veloce.
1: Ricordati che io quando vado a fare pipì ti dico sempre buongiorno.
0: Ma sei stato veloce, un lambo sei stato. E sei andato là. Allora,
1: siamo arrivati al momento della perla di saggezza di oggi.
0: Questa oggi è una perla di saggezza molto impegnativa, non è di quelle così a mucca mucca, mangia mangia, che vuoi?
1: Ho visto un cane in giro.
0: Hai visto il cane in giro? Aspetta. Sì.
1: Ma è tuo? È tuo?
0: No, io

0: c'ho la gatta. Miau, miau.
1: Che c'entra cane e gatto? Tu hai un cane?
0: Avevo.
1: Avevi.
0: Il mio caro Kevin.
1: La buon'anima.
0: Mio caro Kevin.
1: Allora, la perla di saggezza la possiamo? Allora.
0: Ma un maranzano.
1: Maranzano è maranzano.
0: Vadi.
1: Chi... Oh, fammi parlare. Chi co cane si curca, co pulici si leva. Avete capito bene, avete capito bene. Praticamente chi va a letto con cani si sveglia con le pulci.
0: Cioè, significa?
1: Ha un significato questo, non è che è un significato.
0: Cioè a dire, se tu
1: praticamente
0: ti fidi...
1: chi si affianca a persone di cui non ci si può fidare, avrai delle brutte sorprese.
0: Hai capito? Quindi in questo caso hai un cane accanto,
1: esatto, giusto? Esatto.
0: Va bene.
1: Ah, bene.
0: Caro Vittorio.
1: A cuccia adesso, vai via.
0: Ti ascolta.
1: Allora, a questo punto dimmi, Francesco.
0: Io ascolterei una bella canzone.
1: Di chi?
0: Di Sal da Vinci.
1: Ma sei sicuro?
0: Sì, sì.
1: Allora, andiamo con L'amore. L'amore tu?
0: Già.
1: Bellissima, bellissima.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Un buon caffè fa la differenza. E un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
3: 377-38-71-638. Punto Caffè.
1: I vantaggi sono sempre di più.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Dimmi cosa aspettavi, dimmi.
6: Aspettavo che tu interrompessi questo gingoletto per dire la tua.
5: No, stavo mandando
6: messaggi?
5: Stavo colloquiando. Quindi stavo dicendo punto caffè dove tu puoi comprare il caffè sicuro.
6: Quando ci andiamo?
5: Quando ci andiamo? Perché tu da Punto Caffè ti puoi permettere, se sbagli, di cambiare. Oh, guarda, ho sbagliato, ho comprato la cialda sbagliata.
6: Mi stai prendendo in giro di nuovo?
5: No.
6: Per perché? L'ennesima volta.
5: Che è successo?
6: Ti stai prendendo... No, ma tu lo sai cosa è successo? Mi è successo stamattina.
5: Cioè, se io sei carnaluare, che colpa mia!
6: Tranquillamente vado a farmi il mio caffettino, ho una macchina Nespresso, quindi la riscaldo, l'acqua, apro la busta.
5: Comprata ieri,
6: fresca.
5: Quante cialde?
6: 30.
5: 30 cialde.
6: 30 cialde. Allora apro, no cialde, capsule. Apro, una capsula diversa dal Nespresso, quella grossa. Per la seconda volta ho sbagliato. Che ci posso fare? Allora, siccome io ho l'abitudine di mettermi, diciamo, delle capsule di riserva in altri posti, sai come quei cani che nascondono le capsule, però, e lo trovate. Quindi, meno male.
5: Però tu non vuoi rovinare quelle cialde che hai comprato. Io ho un'idea.
6: Ah, sì?
5: Per non perdere i soldi.
6: Te le regalo.
5: No, perché io la mia macchina non ha
6: allora cosa vuoi
5: le
6: fare?
5: Cialde. Dimmi, no, io ho un'idea per te. Invece di buttare le capsule,
6: vediamo che ci esce.
5: Sì. Vai da Punto Caffè e ti compri la macchinetta nuova del caffè, quella con le cialde più grosse. Quindi quando sono intelligente.
6: Ma sei troppo intelligente, non pensavo, veramente. Cioè Einstein con i suoi 160 di IQ si può mettere da parte.
5: E tu vai da Punto Caffè, ti compri la macchinetta adatta per quelle cialde e non butti via le cialde.
6: Allora, siccome io tengo presente il tuo consiglio, io vado da Punto Caffè e mi vado a comprare un pacchetto di capsule. Dovrei risparmiare all'incirca 200 euro secondo il tuo consiglio. Comunque, credi che sia possibile? Magari ci andiamo dopo, dai.
7: Buongiorno, la coppia vincente.
6: Noi.
7: Noi. Vi auguro una buona trasmissione, un abbraccio per tutta la bella famiglia.
5: Sì. Tutti.
7: Con affetto.
5: Sempre.
6: Grazie.
5: Sempre. Care Lia.
6: Grazie.
5: Lia.
6: Allo.
5: Allo.
6: Dove sei?
7: Lia.
6: Stavo dormendo?
5: Era Lia. Ha detto Lia.
6: Ha saltato qualcosa.
5: Esatto.
6: Ha saltato qualcosa. Buona giornata Lia, buona giornata a te e tutti coloro che ci ascoltano da Caltanissetta. Un saluto a tutti i nisseni.

0: sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per tutti.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella.

resto solo l'ombra, ma che la non sei tu, ma che senza st'amore non

pensando a quella sera quando stava con me. Parlavamo che vasa. E mo sto senza te. Ogni momento.

0: bella, bella, bella, bella. Tu mi hai chiesto una canzone melodica napoletana, mi hai detto,
1: ah, chi è?
0: E poi via, gli ho detto questa, no, prima ci voleva il remix.
1: No, ma guarda, ma no, non si può così.
0: Innamorarsi non ti piace.
1: Niente, niente da dire al grande amico nostro Mauro Nardi, giusto, niente da dire, ma a questa ora un programma che ha per titolo Bella,
0: tu sei
1: Bella,
0: orbo.
1: Bella ti sveglia.
0: Tu sei orbo e non senti, tu sei orbo e non senti.
1: Niente. Hai toppato Pippo, hai toppato.
0: Tu
1: a proposito di Pippo, dobbiamo salutare il nostro Pippo, camionista.
0: Ah, vero, Pippo.
1: Pippo, Pippo, buongiorno, buongiorno Pippo.
0: C'era buongiorno. Anche Nino. Nino non era camionista. No, Nino non è camionista. No, perché di questa sera dicevo.
1: Allora, Nino, abbiamo Nino,
0: io
1: camionista.
0: Parlo con Milena, io parlo con Milena.
1: Camionista del sud. E poi abbiamo Franco, camionista del nord.
0: Vero, Franco.
1: Oltre oceano.
0: Dalla Svizzera.
1: E nel frattempo che noi stavamo dormendo, io e Francesco, ci stavamo automaticamente acculturando. Allora, la domanda che ti pongo, in base ai discorsi che abbiamo fatto prima, che naturalmente non è che eri molto preparato. La prima domanda, sei un demisessuale? Ripeto, sei un demisessuale?
0: Fammi la domanda di riserva come me l'hai chiesto tu prima. No, non lo so.
1: Eppure ti faccio la domanda di riserva. Posso? Vado?
0: Vai.
1: Sei un sapio sessuale?
0: Sempre cos'è sul lato?
1: Scusa,
0: allora, quella di prima era.
1: Quello era un demisessuale.
0: E questa è?
1: Questo è un sapio sessuale.
0: Sapio che dà sapienza. Sapiente. Sono sapiente. Allora, sapio sessuale sono.
1: E che vuol dire, che c'entra con la sessuale?
0: Sono un sapio sessuale.
1: Ma sei sapiente con noi?
0: Sono io un sapio sessuale, punto.
1: Comunque ci sei vicino, molto vicino. Ci sei vicino.
0: Allora
1: i sapio sessuali, amici all'ascolto,
0: si innamorano della cultura, della sapienza.
1: Ecco, di chi?
0: Della compagna.
1: E quindi?
0: Compagna femmina.
1: E quindi?
0: Sono un sapio sessuale.
1: E quindi se non c'è questa caratteristica non si innamorano.
0: Esatto.
1: Anche se fosse il più bello di tutti.
0: Eh no, sono sapio, cerco la sapienza, l'intelligenza.
1: Quindi se un uomo non è intelligente non fa nessuna attrazione, secondo i sapio sessuali.
0: Se sono sapio sessuale, invece?
1: E se sono demisessuale?
0: Scemo.
1: Cosa mi dici?
0: La tocca a te.
1: Allora, i demisessuali sono attratti sessualmente solo dopo aver creato un forte legame emotivo. Quindi bisogna avere molto rapporto
0: prima
1: con la persona.
0: Completamente. Senza fricchi fricchi.
1: Completamente.
0: Prima andiamo a prendere il caffè, facciamocela per i cena.
1: Ma molto a lungo. Ma molto a lungo.
0: Cioè, ti mando i ciori.
1: Cioè, prima ti costa, diciamo, un mese di inviti. E poi magari ti dici, ma insomma, forse.
0: Sono un demisessuale.
1: Allora quello sarebbe un estremista demisessuale. Ti ho acculturato un pochettino.
0: Vabbè, grazie Vittorio, perché tu sei un acculturato.
1: Allora tu sei un sapio sessuale, Francesco.
0: Sempre.
1: Grazie.
0: Prego. Posso andare in pubblicità?
1: Vai.
0: Poco.
1: Quanto comandi tu?
0: Poco.
1: Quanto comandi?
0: Poco.
2: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
2: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Quante mezze sigarette ti costo? Vai, quante mezze caramelle ti costo?
1: Tu a me? Mi costi dunque, facciamo il conto.
0: Quante mezze sigarette, mezze caramelle?
1: Dunque, in una settimana mi costi.
0: No, al giorno!
1: Al giorno, aspetta, fammi pensare alla settimana. Dunque,
0: mezze.
1: Mezze, allora facciamo una. Faccio il conto, 1,50 euro.
0: No, economicamente.
1: Ah, come? Tu hai detto oggi quanto mi costi? Quanto mi costi?
0: Sì, va bene, mi sono espresso male, sì, allora. Volevo dire, quante caramelle ti costo?
1: Una caramella, il numero
0: di una caramella, due caramelle, bene. Tre caramelle, quattro caramelle,
1: ma
0: cinque caramelle,
1: dunque,
0: sei caramelle, sette caramelle.
1: Suppongo all'incirca 10
0: a settimana.
1: 10 mezze. No, 10 mezze al giorno.
0: 10 mezze al giorno sono 5 caramelle al giorno.
1: Sì, quindi moltiplicato per
0: 5 25, ti costo 25 caramelle al giorno. 25, 50, 100 sigarette, 100 caramelle al mese.
1: Basta, non ti agitare.
0: Non ne voglio più.
1: Io ti offro, non ti preoccupare.
0: Allora va
1: io
0: bene.
1: Ti offro, poi lo so che poi tu recuperi al bar.
0: Allora va bene.
1: Allora, a proposito di bar, cioè, che non c'entra nulla.
0: Quando pago io mi porto. È bello che gliel'hai detto,
1: no,
0: a quello.
1: Comunque io.
0: Siamo andati a prendere. Aspetta, allora, fammela finire. Sì, poi sì. Tu continui.
1: Metto un'altra base.
0: Siamo andati a prendere un caffè in un posto.
1: Sì.
0: E il caffè costa 1,40 euro. Giusto? E chi ha pagato? Io. Poi andiamo in altri posti. Vai, continua.
1: No, poi dico andiamo in altri posti. E prendiamo.
0: Sempre due caffè.
1: Sempre due caffè. Quanto ci costano?
0: Quanto paghi tu?
1: 1 euro. Io so scegliere i posti. So scegliere i posti,
0: ma
1: ragazzi.
0: Ma botta nei chioschi dove il caffè a 50 centesimi.
1: È il migliore.
0: No,
1: è
0: non migliore. Sto criticando. Però io sono. Non è che critico la qualità del caffè.
1: Appunto.
0: Casomai posso criticare la pulizia del chiosco. Quello si può. Ne possiamo discutere.
1: Vabbè, no, comunque so, dipende, però, dipende.
0: Sì,
1: dipende,
0: lo so.
1: Dipende.
0: Quindi dipende. Se, perché. Ecco,
1: comunque possiamo dire un'altra verità.
0: Dica.
1: L'altra verità è quella che quando dice offro io, prima facciamo l'ordinazione,
0: sì.
1: Poi se lui vede che io non prendo un pezzo di
0: 5 euro
1: di pezzo, un pezzo dolce tipo un cornetto, dice pago io. Quando invece prendiamo un pezzo, diciamo un dolce, un cornetto,
0: sì.
1: Oppure
0: sì.
1: Un babà, oppure
0: mi sono dimenticato
1: un tiraciato.
0: Mi sono dimenticato
1: bravo,
0: il
1: esatto.
0: Portafoglio.
1: Lui dice mi sono dimenticato il portafoglio.
0: Non è vero. Non è vero, perché l'altro giorno ti ho detto Vittorio, sto uscendo senza portafoglio. Se paghi tu, va bene, se no non ci possiamo, te l'ho detto?
1: Sì.
0: E Vittorio mi ha detto, va bene, ci penso.
1: Ma
0: io.
1: Ma era una volta su 10.
0: Che cosa?
1: Lo no, dico che di.
0: Abbiamo
1: comunque,
0: raccontato
1: allora,
0: anche questo.
1: Noi adesso vi dobbiamo
0: però
1: salutare.
0: Diciamo che non c'è questo problema.
1: No, noi
0: diciamo.
1: scherziamo.
0: Perché noi quando capita ce lo facciamo offrire da una terza persona.
1: Esatto, che in questo momento
0: Non c'è,
1: ma ci sta ascoltando.
0: Se
1: no. Possiamo dire dove si trova?
0: No.
1: Non lo possiamo dire. Non lo possiamo dire.
0: Allora, noi invece ci ritroviamo domani mattina.
1: Sì. Certo? Vi dico in già da adesso che domani parleremo di un discorso molto importante, di un argomento che vi farà commentare parecchio.
0: Vi allargherà il cuore.
1: Vi parleremo della coppola di zio Vincenzo. La coppola di zio Vincenzo è una storia molto bella. Perché?
0: No, me l'hai tirata.
1: Domani parleremo della storia della coppola di zio Vincenzo, che ha tante sfaccettature, ma che noi vedremo, diciamo, la giusta definizione
0: esatto.
1: Di coppola di zio Vincenzo.
0: La coppola di zio Vincenzo.
1: No, dico, ma che stai mangiando?
0: A coppola d'Ozzo Vicenzo.
1: Ma che sta facendo?
0: A coppola d'Ozzo Vicenzo.
1: Basta,
0: ci fermiamo
1: qua.
0: Lì perché ci potrebbe essere peggio.
1: Ci fermiamo qua. Domani daremo molto più spiegazione. Va bene?
0: Va bene.
1: Letterali.
0: Arriverà Milena tra
1: ciao
0: poco.
1: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Buona giornata.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 10 in punto. News.
4: Buona giornata da Davide Camera. Il vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti, secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione: non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice: l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 km. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
5: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Cristina Testa, consulente Alleanza Assicurazioni di Bergamo. Allora Cristina, che cos'è la pianificazione finanziaria?
6: Questa è una domanda che in realtà mi fanno molto spesso. La pianificazione finanziaria è un processo con il quale andiamo ad analizzare i bisogni e gli obiettivi dei nostri clienti, compresi chiaramente quelli della propria famiglia e del proprio nucleo familiare. Da cosa si comincia? Allora, il primo step è quello di andare a quantificare le spese e i guadagni, tenendo conto del reddito di ogni componente del nucleo familiare, ma anche delle spese ricorrenti e dei possibili imprevisti. In secondo luogo si vanno a fissare quelle che sono le priorità, mettendo a fuoco gli obiettivi futuri, come ad esempio la pensione, l'istruzione dei figli o l'acquisto di una casa. L'ultimo step è quello di andare a stabilire qual è il proprio orizzonte temporale, che può essere breve, medio o di lungo termine. E che cos'è l'orizzonte temporale? È il periodo di tempo per cui si è disposti a mantenere il proprio investimento.
5: Grazie a Cristina Testa. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
4: Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
7: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
8: Nubi alternate a schiarite per la giornata di giovedì in Sicilia, il tutto in un contesto climatico nel complesso mite, con valori anche fino ai 25 gradi. Da segnalare però la ventilazione, che continuerà a soffiare, sostenuta con mari fino a mossi o molto mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72. Con parcheggio.
10: Anche oggi a piedi.
11: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
12: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
11: Noleggio auto a partire da 30 euro.
12: Chilometri illimitati.
11: Anche senza carta di credito.
12: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
11: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
13: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
14: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
15: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
16: Bella, bella radio.
17: Canzoni napoletane.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Oh, oh, oh.
5: Canzoni napoletane.

0: questo momento on air su Bella Radio TV. Da questo momento on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: E arriva. Oh! Arriva il buongiorno bella gente, buongiorno, benvenuti, bentrovati su Bella Radio, canzoni napoletane. Ah, oggi è il 14 di maggio del 2025, anzi del 2026, un anno dopo. 2026, perché sono tornate indietro nel tempo? Tornare indietro nel tempo. Va bene, buongiorno belli, buongiorno. Come va? Come state? Oggi è giovedì, sono mancata 2 giorni, lo so che vi sono mancata. Però eccomi qua. Va bene, belli, si riprende alla grande. Dopo 2 giorni di assenza andiamo già con le vostre telefonate. Tra poco, vi ricordo i numerini telefonici 095 8739 658, per chiacchierare in diretta con me, 3888292885 per i vostri messaggini su WhatsApp. Io sono pronta, voi siete pronti, siamo tutti pronti, tra poco.
0: Bella gente. Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Franco Ricciardi con il featuring di Gigi D'Alessio. Veleno è la canzone che abbiamo appena ascoltato. Ci sono dei messaggi. Ecco, ci sono dei messaggi che sono arrivati qui al 388-8292-885. Ma c'è anche una telefonata. Pronto?
1: Buongiorno Milena.
0: E buongiorno a te, cara. Buongiorno, benvenuta.
1: Come
0: benvenuta,
1: va,
0: Stefi, tutto bene? Stefi, andiamo
1: ma
0: velocemente.
1: Hai ricevuto quella bonina di Palermo?
0: Facciamo così, andiamo subito con i tuoi salutini, va bene?
1: Saluto tutti voi.
0: Sì.
1: Franco Tramestieri, Franco da Svizzera, Beggiato da Messina, Franco Calogero.
0: Sì.
1: Membro d'Africa nonnissimo. Poi saluto a Nancy Preziosa, Stefani, Agata Consoli e Sonica Rosso. E a Santa Piazza.
0: Va bene, cara, ok, mettiamo una canzone, dai.
1: Gianni Vestosi, tutta vita con te.
0: Va bene, ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao, a domani. 095 8739 658, per chi ha voglia di chiacchierare con me. 388 8292 885, invece, per chi vuole mandare un messaggino su WhatsApp. Pronto?
2: Buongiorno, bentornata.
0: Buongiorno, grazie. Vi sono mancata?
2: Una voce che manca.
0: Ecco, lo vedi? E per forza la mattina senza di me, senza Milena, non va bene. Questo buongiorno di mattina che manca. Allora, Francuzzo.
2: Allora, facciamo due salutini.
0: Sì, vai.
2: Salutiamo tutto lo staff di Bella Radio, lo chef Mavita,
0: sì.
2: Mio cognato Leonardo,
0: sì.
2: Gaetano Cattavina,
0: sì.
2: Pepe,
0: sì.
2: Pietra Cattamistetta, Franco da Svizzera e tutti quelli che ascoltano Bella Radio.
0: Perfetto, ok, va bene.
2: Devo ascoltare una bella canzone di Mauro Nardi.
0: La scelgo io?
2: Sì, ok, pure tu.
0: Va bene, la scelgo io. Ti auguro una buona giornata.
2: Grazie.
0: Ciao, alla prossima. Va bene, salutiamo il nostro Franco da Tremestieri. Andiamo avanti, ancora altri messaggini che arrivano da parte del nostro segretario Salvuccio Viscuso. Ciao, buongiorno anche a te, caro. E lui dice: buongiorno dottoressa, ben ritrovata, saluto te, Salvuccio Mavilla, Giampiero Napoli e i suoi collaboratori. Grazie, un bacio grande, ti voglio bene, anch'io ti voglio bene. Salvuccio Viscuso, ti mando un bacio grande, un abbraccione, forte. Altro messaggino: ciao Milena, sono Santina, saluto tutti voi di Bella Radio, un saluto alla Napoli Fish, saluto anche mio cugino Alberto Belfiore, ed ancora Francesco Calogero, mia cugina Francesca, e un abbraccio forte e un bacione a mio marito Peppe Farina. Oh, tra poco, guarda, ti faccio ascoltare una bella canzone di Gigi Finizio. Intanto ascoltiamo questa di Gianni Vezzosi, Tutta vita con te, e salutiamo anche Bella Stella. Gianni Vezzosi, eh?

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Gigi Finizio, perché tu sei per lei, per Santina. Dai, ma per tutti coloro i quali amano anche le canzoni di Gigi Finizio, ma quanti ce ne sono fan di Gigi Finizio? Ciao Santina, un bacione a te, cara mia. E un bacione a tutta la Napoli Fish, che saluto e che consiglio sempre. Ovviamente saluto Giampiero. Dov'è il Giampierone? Giampierone, dove sei? Giampiero Napoli, dove stai? Salutiamo la Napoli Fish. Vi ricordo che si trova in via Cesare Vivante al numero 57 a Catania. E diciamo che è facile andarci, basta tenere come posizione dove ci sono i pompieri a Catania, ecco, da lì e poi è una traversa alla via Cesare Vivante, è facile facile, ok? Lì accanto c'è anche la scuola Vaccarini, insomma, come punto di riferimento è semplicissimo, andateci. E se non avete voglia di cucinarlo voi il pesce, c'è Santina che ve lo prepara come desiderate, come desiderate, oppure comprate anche dei preparati, appena arrivate a casa potete cucinarli direttamente senza problemi, senza trafficare. Ma c'è anche Roberto lì che insomma ve lo pulisce, ve lo taglia, ve lo affetta, ve lo sfiletta. Ancora buongiorno, bentrovati a tutti voi miei cari belli di Bella, diciamo pronto?
1: Pronto Antonelluccio.
0: Buongiorno Francescuccio, benvenuto, come andiamo? Come va la vita? Bene, qui.
1: Bene.
0: Tu tutto a posto? Sì?
1: Devo fare tantissimi auguri al nostro cantatore.
0: A chi facciamo gli auguri?
1: Oggi il compleanno ha fatto Sebastiano Toro.
0: Bene, ma tanti auguri, ma sei sicuro?
1: Sì, sì.
0: Ma chi ti ha detto che oggi è il compleanno di Sebastiano Toro?
1: L'ho visto su Facebook.
0: Ma sai che sta cosa mi sfugge. Ma è oggi il compleanno di Sebastiano Toro?
1: Sì.
0: Mi è sfuggito, va bene, va
1: niente,
0: bene.
1: Facciamo tanto. Poi volevo fare buonomastico, ti porto il nome di Mattia.
0: Sì.
1: E niente, e saluto a tutti i miei cugini, quelli che mi vogliono bene. Un bacione alla mia amica Stefania Annino, che la voglio in modo di bene.
0: Ok.
1: E poi mi fai ascoltare una bellissima canzone di Nino D'Angelo, dedicata a Santina di Napoli Fish. A Stefi, non attaccare il nonno di Nino D'Angelo.
0: Va bene, qual è di Nino D'Angelo, scusa?
1: Non attaccare.
0: Va bene, va bene. Ciao! Ciao!
1: Ciao!
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 11 e 4 minuti.
14: News.
15: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Festival nerazzurro, dopo aver spadroneggiato in campionato, conquistato il 21esimo titolo tricolore, l'Inter mette la ciliegina sulla torta ad una stagione super, conquistando la Coppa Italia, una doppietta che mancava dall'anno di grazia 2010. All'Olimpico, finale a senso unico contro la Lazio, in servizio di Maurizio Pizzoferrato.
16: Scudetto e decima Coppa Italia, doblete per l'Inter di Christian Chivu che centra un obiettivo riuscito in nerazzurro, solo un certo José Mourinho. Dopo il 3-0 rifilato in campionato alla Lazio in un olimpico semivuoto, nuovo dominio nerazzurro con l'Inter che alza la Coppa Nazionale battendo una Lazio troppo morbida per 2-0. Reti nel primo tempo, autogol di Marusic e sigillo di Lautaro in uno stadio che questa volta ribolliva di passione da entrambe le sponde. Chivu sugli scudi, andato in doppia dama al primo vero anno su una panchina così importante.
17: Allora, il sogno mio, il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter, di quello che è la storia di questa società, di quello che sono gli ultimi anni.
16: Dall'altra parte deluso il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, costretto alla tribuna per squalifica.
18: Al di là di possesso palla non stavamo concedendo un granché, poi però che bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente.
16: Infine applausi per tutti i tifosi presenti all'Olimpico, cori e scenografie da finale di Champions.
15: Si conoscerà entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto di posticipare a lunedì alle 20.45 il derby Roma-Lazio, inizialmente fissato alle 12.30 di domenica, a poche ore dalla finale degli internazionali di tennis. Ieri è andato a voto il tentativo della Lega di anticipare la stracittadina alle 12 di domenica e tutte le gare relative alla lotta Champions, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17.30. Voltiamo pagina. Luciano Darderi, re di Roma, in un match durato fino alle 2 di notte, il 24enne italo-argentino che negli ottavi aveva eliminato Zverev batte 6-0 al terzo l'astro nascente, lo spagnolo Kodar, conquistando la prima semifinale in carriera ad un Masters 1000, e dove domani troverà il norvegese Ruud che si è sbarazzato del russo Khachanov. E oggi torna in copertina Jannik Sinner che nei quarti incrocia, ore 13, un altro russo, Andrei Rublev, alle 19 l'ultimo quarto, Medvedev l'Andalus. Intanto cattive notizie per Musetti che a causa di una lesione femorale salterà Amburgo e Roland Garros. In doppio nei quarti Bolelli-Vavassori, nel tabellone femminile tempo oggi di semifinali Sirstea-Goff, Swiatek-Svitolina. Chiudiamo col ciclismo, fredda e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, Pestum Napoli, 142 km. Ed è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno. Buongiorno, Salvuccio Viscoso vuole fare gli auguri di buon compleanno a Marisa Fazio. Buon compleanno. C'è un saluto per la nonnina, vediamo di chi. Ah no, per Romina. Quale nonnina? Un saluto alla mia Romina. Ecco, questo è il messaggio da parte di Raffaele, che dice: volevo dirle che vivo di lei e mai nessuno può prendere il suo posto. Ti amo. E voleva dedicare una bella canzone a piacere di Nando Mariano. Vi prego. va bene, tranquillo, tranquillo, che adesso ti accontento. Buongiorno, bella signora. Mi puoi far ascoltare il brano di Simone? Solo io e te, la luna. Grazie, sono Agata. Ma buongiorno, signora Agata, buongiorno. E poi abbiamo il buongiorno da parte di Salvo Filetti, che vuole dedicare una canzone al suo amore Antonella e a tutto lo staff di Bella Radio. Oh, sentiamo quest'altro, sentiamo quest'altro, sentiamo.
1: Buongiorno Bella Radio TV, sono Maria D'Araghino, bacio chi
0: sono. Ciao Maria!
1: Avevo fatto il telefono per parlare con Milenuccia e non sono potuto parlare con Milenuccia, ok? Buona giornata, poi saluto tutto lo staff, le vostre famiglie, artisti e persone che chiamano, sono andato a casa, sono il genitore, che li posso in bacio di tutte le mamme del cielo, che sarà la festa delle mamme questa mattina, le auguro a tutte le mamme che sono lontane da noi per sempre. E sempre sono
0: aspetta,
1: mamme,
0: aspetta, sempre, ma come la festa? La festa della mamma, ma la festa della mamma è stata giorno 10. Vabbè, sicuramente lei la festeggerà oggi.
1: Alle tre persone della famiglia, alle stesse famiglie, famiglia, tutti i giorni circolati, una bella canzone delle mamme, dedicate tutte le mamme, a mia mamma, soprattutto a tutte le mamme del mondo, una buona giornata e speriamo che si sia.
0: Ecco.
2: Buongiorno Milena, sono Giusy. Allora, come ogni giorno di consueto, saluto i miei due amori, che amo tantissimo, mio marito Davide e
0: sì,
2: la nostra Noemi. Mando un bacio grande, grande, grande a loro, che li amo da morire. Volevo dedicare a loro una canzone di Leo Ferrucci, Ti amo. Ciao, grazie.
0: E ciao anche a te, cara, ciao anche a te. Allora, vediamo un po' di accontentare intanto Raffaele, che vuole dedicare una canzone di Nando Mariano al suo amore Romina. Dice: per favore mettete Nando Mariano, per favore mettete una canzone di Nando Mariano per la mia Romina. Sì che la mettiamo la canzone di Nando Mariano. Ecco, vabbè, allora guarda, facciamo così, mettiamo subito dopo la pubblicità c'è una canzone di Nando Mariano, va bene? Ok, a tra poco.
3: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
4: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
3: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

non vi assistessi, a chi dicessi che voglio bene, a chi astignessi un po' cuore quando sto domani. Se non esistessi, fosse una stella in cielo che non brillasse più, come anche sta vita mia, se non esistessi.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
3: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Franco Calone qui su Bella Radio. Ancora buongiorno, benvenuti, bentrovati. Sentiamo un po' chi abbiamo al telefono. Dai, pronto?
1: Pronto, Milano, come sta?
0: E buongiorno, Vincenzo da Palermo, benvenuto. Come stai, caro? Tutto a posto? Tutto a posto? Vincenzino? Sì? Ci sei? Ci sei? Sì? Come stai, Vincenzo?
1: Ma come devo stare, mi va?
0: Come stai? Che c'è? Che hai? Che abbiamo? Che cosa c'è che non va? Tutto bene? Va bene, dai, facciamo qualche salutino. Vai, con i saluti, dai.
1: Saluto alle da Catanissette con un bacione grande a tutta la famiglia Melia.
0: Sì.
1: A tutta la famiglia, a me, a Francesco, a Vittorio, che l'altra mattina mi hanno risposto, sono stati molto carini con me, Francesco e Vittorio, lo saluto, un abbraccio.
0: Ok.
1: Va bene, ti mando un bacione grande, lo sai che vi voglio bene.
0: Va bene, ti auguro una buona giornata, grazie.
1: Anche a voi.
0: Ciao, ciao, ciao, alla prossima, ciao. Allora, sentiamo quest'altro messaggio, dai, c'è un altro qui, un bel messaggino vocale, vediamo chi lo manda.
2: Buongiorno Milena, sono Giusy.
0: Ah, ma allora, l'avevamo sentito questo.
2: È la nostra Noemi.
0: Ok.
2: Mando un bacio, grande a loro che li amo da morire.
0: E poi...
2: volevo dedicare a loro una canzone di Leo Ferrucci, Ti amo.
0: Ecco,
2: ciao,
0: ecco, sì, va bene, questo l'avevo già sentito. E allora facciamo così, accontentiamo subito quell'amica Giusy che ha mandato questo messaggino per i suoi amori, per i suoi amori Davide Guerra e appunto Noemi, e mettiamo questa canzone che mi ha richiesto appunto di Leo Ferrucci, e vediamo un po' se riusciamo ad inserirla subito e ti accontento subito, ok carissima? Così facciamo una bella cosa, andiamo subito con Ti amo, dai.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
2: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: saluto ancora una volta la signora Agata, la mamma di Simone Russo. Abbiamo ascoltato la sua ultima canzone. Andiamo avanti. La nostra puntata qui, il buongiorno bella gente, i vostri messaggi vocali. Sentiamo questo.
1: Ciao Radio Bella, sono Pippo Nonnusaggio.
0: Buongiorno.
1: Poi voglio mettere una canzone di Nonnusaggio.
0: L'abbiamo ascoltato,
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao, ciao, l'abbiamo ascoltata. La canzone di Nino D'Angelo. Sentiamo quest'altro di messaggino, sentiamo.
2: Buongiorno Bidazza, buongiorno, sono in ritardo.
0: Dorotea.
2: Bidazza. Saluta a tutti, saluta a Vigenzina, a Stefi, a Giussi che è in diretta, a Franco della Svizzera, a tutti quanti, a Sara, a tutti, a quelli che mi salutano, a tutti, una bella canzone.
0: Va bene, una bella canzone.
3: Tutti i miei cugini.
0: Aspetta, questo chi è? La bella canzone.
3: Antonella, io ti auguro buon pranzo, ecco. E saluto sempre Napoli Fish. Facciamo tantissimi auguri al nostro Sebastiano Toro.
0: Ma non faglia, non fa il compleanno.
3: Poi saluto tutte le persone che mi vogliono bene.
0: Non è il
3: bene,
0: suo compleanno, no.
3: E quelle che mi vogliono male.
0: Va bene.
3: E niente, poi saluto a Brunotte.
0: Sbrigati.
3: A Basselli e a tutti i miei cugini che mi stanno ascoltando. Ok, buon pranzo.
0: Ok, buon pranzo.
4: Ayer da chiriste a

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
2: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.

dopo tanto tempo ancora eccoci qua. Per esempio, prima volta insieme a te. Per esempio, primo giorno, quando ci siamo incontrati, che lo giorno non ci siamo mai lasciati. Ma non finiamo che sta amore tra me e te. A due protagonisti siamo soli e te. Che raccontano sta storia, a storia nostra che sta amore.

0: Pizzo Conno film Che st'amore. Ecco, devo salutare Gaetano. Buongiorno Gaetano. Gran bella canzone, complimenti, complimenti. Insomma, ci siamo sentiti, ancora non avevo avuto il piacere di ascoltarla, però insomma oggi devo dire sempre complimenti. Bravo, bravo, bravo, Oh, film E chi sta amore, la nuova canzone di Gaetano Rizzo qui su Bella Radio TV. Allora, bella gente, io direi di andare ancora una volta in musica, ma prima di farlo sentiamo chi abbiamo al telefono. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Elena, buongiorno.
0: Pippo, Pippineggio, ma come stai Peppino?
1: Elena, come stai? La cosa è
0: Abbiamo Peppino da Pelagonia e mica insomma, eh? Allora, che è successo? Che è successo?
1: Mi devi fare una cortesia, devo parlare con Salvo. Andando a salutare tutti gli ascoltatori di Radio Bella Napoli 15.
0: Canzoni napoletane.
1: Allora, dobbiamo parlare con Salvo. Con Bugna e Onna non so mangiare da un ristorante. E perché, che sta succedendo? Che siccome io prendo l'assegno di inclusione, due mesi che non mi fanno la schiera, io sono invalido.
0: Sì.
1: Io non prendo la pensione, non c'è niente. E perciò se dobbiamo parlare con Salvo, vediamo se mi fa mangiare da lui.
0: Ah, ok.
1: Veramente, ah.
0: Va bene, va bene, va bene.
1: Insomma, perché l'Inbis mi ha bloccato questa.
0: Va bene, e vediamo quando viene, quando verrà, poi glielo chiedi se ti fa mangiare da lui, va bene?
1: E così poi
0: quando verrà, perché lui viene così, quando ha tempo. Ora tempo non ne ha e quindi non può venire.
1: Poi io quando mi sbloccano questa cosa faccio tutto apposta, metto tutto
0: ok. Va bene, va bene. Va bene, dai. Va bene.
1: No, non sento scherzare, veramente questa storia è un po'.
0: Vabbè, che ci vuoi fare? Pazienza.
1: Ma io sono invalido, come faccio? Non posso lavorare, non posso lavorare.
0: E va bene, vai, manda una lettera, scrivi qualcosa, fai insomma. Vai nel tuo nel patronato che insomma si occupa di queste cose, vedi un pochino che cosa ti consigliano.
1: Va bene, bene, grazie.
0: Ok. Ti saluto. Va bene, vuoi fare qualche saluto?
1: Abbedata a Tasara, a Fango della Svizzera, a Calogero, a tutti,
0: va bene, va bene. Ti auguro una buona giornata.
1: Scusi Elena, ma tutti questi giorni non ci sei stata.
0: Non ci sono state, ho dovuto sbrigare un po' di cose, sai, anch'io a volte anch'io devo sbrigare delle cose. E a volte ci sono delle cose che si devono sbrigare di mattina, purtroppo, e quindi devo mancare. Vabbè, dai.
1: Sono a piacere tuo. Una canzone bellissima a piacere.
0: Ma guarda, ti dedico questa canzone, va bene?
1: Non ti preoccupare.
0: Te la dedico, va bene?
1: Va bene, dai.
0: Ciao Pippo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.

E a breve, insomma, diventeremo tutti neri neri, dai, con questo caldo. Ormai l'estate si può dire che è arrivata, ormai il mare ci aspetta, le spiagge ci aspettano. Eh già, ci aspetta la tintarella, come si suol dire, no? Ecco, e così diventeremo tutti neri neri, così come dice Gianni Celeste in questa canzone. E che dedico agli amici di Agrigento, hobbistica della ceramica di Sciacca, Luciana, Rossella, tutta la famiglia Patanè. Allora, che saluto con un grande abbraccio. Io devo dire che vi devo salutare, è arrivato ormai, diciamo, sono arrivato ormai alla conclusione del mio appuntamento, ma tornerò domani sempre qui, sempre su Bella Radio, dalle 10 a mezzogiorno, come tutti i giorni. Allora, volevo chiudere ricordando che a breve uscirà il nuovo singolo della Mary Milani, che già, insomma, ha girato le scene del video. Infatti abbiamo fatto un po' di scene di mattina, uno dei giorni per cui sono mancata è stato anche questo, perché mi ha voluta insieme a lei, e insomma, quindi a breve, insomma, avremo questo video pronto, e appena il video sarà pronto uscirà ufficialmente la sua nuova canzone. Non vediamo l'ora. Allora, bella gente, io vi voglio lasciare con solo amore, la sua canzone, la sua penultima canzone, eccola qua, che arriva tutta per voi. E vi do appuntamento domani, sempre qui, sempre su Bella Radio TV, dalle 10 a mezzogiorno. Ciao a

0: canzoni napoletane.
1: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
8: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
9: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone, una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Radio.
12: Le migliori.
13: Angelo Cavallaro, Pesce d'aprile.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Le migliori.
5: Rosaria Miraggio, Macchina 50.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
0: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
5: Per tu Bella.
6: Per la tua pubblicità Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Gianni Fiorellino, bastava un niente.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Le migliori.
4: Gianluca Capozzi, sai.

0: Andrea Sannino, Abbraccime.
1: Finalmente stasera sto canzi a te e nisce una voce sentere. Sono poco scornuse sti cose tu sai.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
1: Le migliori.
0: Mario Forte. Si nascesse nata vota.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 13 in punto. News.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria a Taiwan e la linea rossa, e se la questione fosse gestita male potrebbe portare a una situazione estremamente pericolosa. Il servizio da Alessio Galea.
11: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan, Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato due ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di due giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
10: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di Sicurezza russo Shoigu. Ieri il ministro degli esteri Lavrov aveva accusato Washington di voler usurpare il controllo del mercato mondiale dell'energia e costringere le aziende russe a uscire dai mercati. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene dell'allarme. Ora in Italia la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco fa emergere nuovi elementi che secondo la procura di Pavia sarebbero decisivi nei confronti di Andrea Sempio e scagionerebbero Alberto Stasi. Davide Camera.
12: C'è anche un appunto scritto a penna contenente alcune correzioni poi effettivamente adottate nell'istanza di archiviazione delle prime indagini su Andrea Sempio. Era in un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per quelle indagini. Lo hanno trovato lo scorso ottobre i magistrati della procura e lo hanno girato a Brescia. dove è aperto il fascicolo sulla presunta corruzione che vede indagati il padre del 38enne Giuseppe e l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. È l'ennesima novità nel pozzo indiziario senza fondo che individua 21 elementi che secondo la procura di Pavia dimostrerebbero la colpevolezza di Andrea Sempio, tra bugie dichiarate, i vari soliloqui e gli altri audio intercettati nella sua auto attraverso una microspia, in uno dei quali si mostra consapevole di essere intercettato. Ancora, le ricerche sul web e la mancanza di un alibi per la mattina del 13 agosto 2007, elementi che la sua difesa ritiene di poter smontare, mentre la famiglia di Chiara Poggi insiste sulla colpevolezza di Alberto Stasi, che per i magistrati di Pavia sarebbe esclusa perché non reggerebbero alcune prove a carico dell'ex fidanzato contenute nella sentenza definitiva di condanna. Sarà la Procura Generale di Milano a dover vagliare se tutto questo materiale sarà sufficiente per riaprire il processo.
10: Arrestato e condotto nel carcere napoletano di Poggio Reale un 66enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Al culmine dell'ennesima lite avrebbe accoltellato ieri pomeriggio la moglie con un paio di forbici, colpendola al petto, alla schiena e a una gamba. La donna è poi riuscita a scappare rifugiandosi in un taxi e raggiungendo l'ospedale San Paolo, che ha allertato i carabinieri. Sull'uomo, fermato nella sua abitazione, la moglie e il figlio avevano già presentato altre denunce. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena, il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia. Oggi sul centrale del Foro Italico Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
13: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora, savant sans dire, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no, magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui, ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia il russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar. Tra l'altro, entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Darderi domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner in caso di vittoria sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000 come nessuno mai, affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico l'Andalus, oppure l'altro russo, ex re dell'ATP, Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
10: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.
14: Fabiana, clandestina.

0: parallele.
1: Bella combination. Posizione numero 14.
2: Ma che vuoi, come hai visto me da voto? È già innamorato.
1: Franco d'amore. Tu sì, no manicomio.

0: bella compilation. Posizione numero 13.
1: Stefania Lai è più giovanette.

0: Generation, posizione numero 12.
1: Alessio, sono ancora innamorato di te.
2: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: Bella compilation, posizione numero 8.
1: Che codani, si due se vonne.

0: Bella compilation, posizione numero 7.
1: Paola Pezzone, tutta vita.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Combination. Posizione numero 5.

0: Natale Galletta, prigioniere e namore.
1: Pronto amore, dove sei? Io non ci sto bene più. Non è facile per me.

tutti i giorni sei campato, fra una bugia e una verità, resti dove non vuoi stare, tra le sue braccia.

0: Bella compilation, posizione numero 4. Tommy Riccio, una grande femmina.
1: Quando ti scioglie i capelli, sei ancora più bella. Sto

0: Bella Compilation, posizione numero 3.
1: Mario Forte, ti vorrei sposare.

0: Bella compilation, posizione numero 2.
1: Mary Milani, solo amore?

0: Bella Compilation. Bella Compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.
1: Enzo Barone e Joseph, voglio asci con te.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
3: Super grande affare, acquistar da oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le oro follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffreda 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Revisione in scadenza.
6: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
7: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
8: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per tu.
9: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
10: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
9: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
10: Boutique della Frutta Marano e Figli.
9: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
10: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
12: rispondi,
11: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
13: Bella è sempre con te.
14: Bella Radio, canzoni napoletane.
15: Bella Radio.
16: Sono le 14 in punto. News.
17: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria a Taiwan e la linea rossa, e se la questione fosse gestita male potrebbe portare a una situazione estremamente pericolosa. il servizio da Alessio Galea.
5: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato 2 ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
17: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di sicurezza russo Shoigu. Ieri il ministro degli esteri Lavrov aveva accusato Washington di voler usurpare il controllo del mercato mondiale dell'energia e costringere le aziende russe a uscire dai mercati. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene dell'allarme. Ora in Italia la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco fa emergere nuovi elementi che secondo la procura di Pavia sarebbero decisivi nei confronti di Andrea Sempio e scagionerebbero Alberto Stasi. Davide Camera.
12: C'è anche un appunto scritto a penna contenente alcune correzioni poi effettivamente adottate nell'istanza di archiviazione delle prime indagini su Andrea Sempio. Era in un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per quelle indagini. Lo hanno trovato lo scorso ottobre i magistrati della procura e lo hanno girato a Brescia, dove è aperto il fascicolo sulla presunta corruzione che vede indagati il padre del 38enne Giuseppe e l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. È l'ennesima novità nel pozzo indiziario senza fondo che individua 21 elementi che secondo la procura di Pavia dimostrerebbero la colpevolezza di Andrea Sempio, tra bugie dichiarate, i vari soliloqui e gli altri audio intercettati nella sua auto attraverso una microspia, in uno dei quali si mostra consapevole di essere intercettato. Ancora, le ricerche sul web e la mancanza di un alibi per la mattina del 13 agosto 2007, elementi che la sua difesa ritiene di poter smontare, mentre la famiglia di Chiara Poggi insiste sulla colpevolezza di Alberto Stasi, che per i magistrati di Pavia sarebbe esclusa perché non reggerebbero alcune prove a carico dell'ex fidanzato contenute nella sentenza definitiva di condanna. Sarà la Procura Generale di Milano a dover vagliare se tutto questo materiale sarà sufficiente per riaprire il processo.
17: Arrestato e condotto nel carcere napoletano di Poggio Reale un 66enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Al culmine dell'ennesima lite avrebbe accoltellato ieri pomeriggio la moglie con un paio di forbici, colpendola al petto, alla schiena e a una gamba. La donna è poi riuscita a scappare rifugiandosi in un taxi e raggiungendo l'ospedale San Paolo, che ha allertato i carabinieri. Sull'uomo, fermato nella sua abitazione, la moglie e il figlio avevano già presentato altre denunce. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena, il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia. Oggi sul centrale del Foro Italico Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
18: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no, magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui ultimo italiano ad aver conquistato conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar. Tra l'altro, entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Dardari domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner in caso di vittoria sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000 come nessuno mai. Affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico l'Andalus, oppure l'altro russo, ex re dell'ATP, Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
17: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona giornata.

Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454! Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.

Marcello Rapisarda, buonasera, cura Mattia, grazie per tutti gli auguri che arrivano per il mio piccoletto, per il suo nomastico, grazie. Stefi, buon pomeriggio a Marcello, la moglie e figli, grazie, Milena, Mary, Francesco, in particolare il suo maritino Alfio con tanto amore. Dalina, Alisea, la mamma e il papà per Marino Domenico con amore. Jennifer per il suo Anthony con amore, auguri a Mattia, grazie. Va bene, mettiamo Nancy Coppola, bellissima sta canzone, bellissima! Sempre 388-8292-885. Mi raccomando, non mandate messaggi agli amici miei, quelli particolari, nel mio telefonino, perché oggi sogno senza telefono. Mi sono dimenticato il telefono a casa. Vabbè, dai, ci distacchiamo 2 ore dal telefono, è importante, meglio. Non siamo telefono dipendenti. No, no.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per tutto.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
4: Tutta un'altra musica.

In promozione su Bella Radio Gaetano Rizzo con un film Egistamore. Marcello, buonasera. Buonasera anche a te. Ciao Edoardo Centuri, per sempre presente. Bacione alla zia Carmela, zia Rosaria, auguri al piccolo Mattia, grazie. Saluto a Marcello, la mamma, la moglie e i figli, grazie Bed, un bacio Edo. Tiziana Malfin, con tanto amore, auguri a Mattia, grazie. Marcello Rapisarda, buonasera, buonasera. Alessandro Marino, ciao fratellino mio, auguri al piccolo Mattia, grazie per il suo onomastico, sei sempre speciale. Un bacione a tutti noi, a me, a mia moglie, a tutta la famiglia, grazie, a sua moglie con amore, a Gloria, ciao sorellina, ad Erika la figlioletta, il cognato Enrico, insomma tutta la famiglia Sapienza e Marino, a noi di Bella Radio TV. Va bene, mettiamo la galletta, un bacione anche ai miei fratelli, ad Alfio Bonnici con la moglie e i figli, i nipoti, a Martino, a tutta la famiglia Nicolosa e la signora Maria, al piccolo Alfio, mi raccomando Alfio, oh, teniamone forte, Bedro, nipotino, mio compare Domenico Spadaro con la moglie e i figli e i nipoti, ciao alla famiglia Spadaro, la famiglia Marchetta, un bacione al mio grande staff, Alessio Ventaloro, amore mio, Bedro, papà, mamma, moglie e figli, Antonino Seminara, Salvuccio Mazzurco e Giuseppe Biro, ciao ragazzi, mi raccomando, sempre operativi. Faccio grande alla famiglia Maville, alla famiglia Catania. Vamos con Natale Galletta, la canzone sia mia per la mia.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
4: Tutta un'altra musica.
5: Una stanza vuota,

0: sapesse che tu sei da mia. Madonna mia, Madonna mia, già ce ne sa tutte tu e vita mia.
1: Madonna mia, Madonna mia, Angelo Mauro con Se tuo marito sapesse. Marcello, buonasera, sono Yolanda per il marito Giacomo con amore, dedica la prossima canzone. Tanti auguri a Mattia, sono da Marcello, grazie. Grazie per gli auguri a mio figlio, siete tanti. Poi Marcello Rapisar, oh, Carletto Mainz del mio cuore, la Germania. Ciao vita mia, grazie per gli auguri al piccoletto. Un bacione per te famiglia, tua moglie e la mia famiglia, grazie, ti abbraccio. Rosella, l'amichetto del cuore, auguri a Mattia, saluto a tutti noi di Bella Radio, grazie. Ciao Melo, ciao Maria, un bacione a tutta la famiglia Anastasi. Mettiamo una bella canzone di Alessio. 388-8292-885. Manda il tuo messaggio WhatsApp e Marcello legge il tutto. Vivi per lui a cantare Alessio.

0: super grande affare vendere ed orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane. Bella Radio.
10: Sono le 16 e un minuto. News.
11: Un buon pomeriggio da Barbara Assalandri. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbe spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader inoltre hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche. Hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative britanniche di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della Sanità Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo britannico. Ho perso la fiducia nella tua leadership, è ormai chiaro che non guiderai il partito laburista alle prossime elezioni, scrive Streeting in una lettera, auspicando poi che il dibattito futuro sia sulle idee e sulle personalità e non su meschini conflitti tra fazioni. Decreto fiscale e via libera del Senato, la fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 i no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le misure previste, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti. Alla All'attacco le opposizioni, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dem boccia. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in 2-7 di Rublev e vola in semifinale agli Internazionali d'Italia, 6-2-6-4 per il numero 1 del mondo che arriva al record di 32 match vinti di fila nei Masters 1000. Domani affronterà il vincente tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore tempo stabile sulla Sicilia con cielo parzialmente nuvoloso nelle ore serali e per la giornata di venerdì l'alta pressione sarà dominante sull'isola, prevarrà sì il sole anche se segnaliamo qualche isolata goccia di pioggia in particolar modo nelle aree interne e più nella seconda parte del giorno. Attenzione al vento che soffierà sostenuto sulle zone costiere prevalentemente nel corso del pomeriggio sera. Le temperature massime diurne saranno piuttosto miti e gradevoli, fino a toccare localmente anche i 25-26 gradi. Maggiore variabilità nella giornata di sabato, prevarrà poi il sole domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
16: Bella Radio.
17: Canzoni napoletane.
18: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
19: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
20: Bella Radio.
21: Tutta un'altra musica.

Sì, parlame, Franco Ricciardi, Maria Nazionale, su Bella Radio. Seconda parte del programma, tutta un'altra musica, fino alle 17 con Marcello. Parlame.

0: E lasciamo parlare, Marcello. Buonasera, buonasera, Biunna. Bella radio, che c'è?
1: Sogni napoletane.
0: Lo sapevo. Allora, dicevo, Biunna per il marito Melo da Palermo. Un bacione grandissimo. Oh, Raffaella del mio cuore, number one. Ciao, Bedu. Un bacio per la moglie Romina con tanto amore. Dedica il prossimo brano. Un brano bellissimo. Ciao, alto livello. Un bacio. Ciao, frate. Un bacione a Marcello. Auguri al mio figlioletto, a Mattia, per il suo onomastico. Grazie. Un bacio grande a noi. Ciao, Bedu. Eleonora per Salvatore con amore. Io per la mia dolce metà, per tutti i vezzosiani, la famiglia Spadaro. Un bacio anche a Ignazio Manita. Ciao, bello. Per i vezzosiani arriva il principe e la principessa. Se venta loro, ti voglio bene, lo sai che ti voglio bene. Non mandatemi messaggi nel mio telefono, che non hai voce di telefono. Mo scordai a casa. A questo Alessio, mi manda messaggi, fratello, ti sto ascoltando. Alessio, non ce l'ho il telefono oggi. Sono orfano di telefono, meglio. E il principe e la principessa, ciao Alessio.

0: Gianni Vezzosi con Il principe e la principessa. Emanuele Orsino, un bacio, bello, un bacio a papà, alla mamma, ciao Massimo, alla moglie e figli, tutta la famiglia Orsino al completo, il principe e la principessa. Fabrizio Russo, magari che non tu meriti, insomma, ti voglio bene, ugualmente, il prossimo brano è anche per te, anche questo qua. Marcello, buonasera, buonasera, buonasera, andiamo di corsa, classificato, andiamo di corsa. Allora, Marcello, buonasera. Oh, buonasera anche a te, Gloria. La mia sorellina ricambia la dedica per il marito Alessandro Marino. Con tanto amore, saluta il mio figlioletto Mattia, tanti auguri per il suo onomastico, grazie. Un saluto a mia moglie, a me, a tutta la mia bella famiglia, grazie. Bella, ricambio per te, ricambio per la famiglia Marina Sapienza, un saluto anche ad Erika e al fratello Enrico, con amore i nipoti e la mamma. Marcello, buonasera, buonasera anche a te Sergio, grazie per il messaggino, auguri a mio figlio. Saluti a tutti noi di Bella Radio TV. Lucia da Messina, un saluto per il marito Peppe, nonché Marcello. Ciao Iano Toro, ti voglio bene. Arriva per Sebastiano, un bacio grande grande a tutta la famiglia Toro. Arriva Franco Galone, nu bene, ca nu mora.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato, ma per me non è così. Magari non fossimo sposati, ma tu ci pensi, ma tu mi hai messo da con te. E che volessi chiudere la vita? Potessi girare un rinde e fuori. Ma nato, nato come a te sicuramente io, non tanto.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Eh sì, l'amore può cagnare. Bellissima sta canzone di Simone Russo. Bella, bella, bella, bella, bella veramente. Complimenti Simone, ti voglio bene. L'amore può cagnare, è vero, l'amore cambia. Marcello, buonasera. Buonasera anche a te. Come stai Riccardino? Sto a posto, grazie per gli auguri a mio figlio Mattia, oggi festeggiare il suo onomastico. Anche tutti quello che si chiama Mattia, auguri. Va bene Riccardino, la sua stellina, mia famiglia, grazie, un bacio grande grande. Anthony ricambia la dedica per la moglie Jennifer con tantissimo amore. Poi Marcello Rabisardo, buonasera Maria di Acireale per la famiglia Toro. Marcello Rabisardo e famiglia, grazie pure a Mattia. Per i fan di Celeste la nuova canzone, il titolo è Donna. Ciao Bruciabella, auguri ancora a Mattia, Santiago, un bacio a tutta la famiglia Rabisardo, Catalano e Barbagallo. La nuova di Celeste, per tutti i celestiani, Donna.

0: Marcello, buonasera, un saluto da Salvuccio Viscuso, a tutto lo staff da parte di Antonio Mascali, ciao belloccio. Un bacio grande anche per te Antonio, ciao Salvuccio, vita mia, un bacio grande dallo zio che ti vuole bene, bacio anche a tutta la famiglia Famà al completo. Marcello, buonasera, sono Yolanda per il mio Giacomo con amore, certo. Poi, vamos alla playa, certo, Maurizio Palermo. Beh, frate, ti voglio bene, sai che ti voglio bene. Un bacio per te, grazie per il messaggio, auguri a mio figlio, grazie. Agata anche per te, la figlia Corinna con amore. Ciao Corinna, bella dello zio. Zio, ti mando un bacio. Un bacio a tutta la famiglia di Corinna, ad Alfia, alla famiglia Musubesi al completo, ad Antonio. Ciao Michael, ciao Peppe, i fratelli, insomma, tutta la famiglia Castorina e Musumeci. Ciao anche a Ciccio, a Francesco Calogero, un bacio grande. Va bene, va bene, va bene, va bene, un brucio anche per te. Questa canzone è al nostro figlio, a Mattia, oggi festeggia l'onomastico. All'altro figlio, lei, insomma, tutti i figli, sa, Mattia, a Sandia, a tutti i figli, sa, Chanel, vai, tutti, tutta la famiglia, Barbagallo, Abisal, Català, sa. Mettiamo la pubblicità, poi c'è Gianni Fiorellino, un bacio grande anche per Ninuzzo. Ninuzzo, non mi scordare, ti voglio bene. Arriva il bar anche per te, il cavaliere Lorenzo. Mamma Benedetta, ci vediamo domani. L'equipe della Casa di Riposo del Carmelo, un bacio grande anche a Raffaele.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre

0: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Su Bella Radio.
2: Tutta un'altra musica.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

bacio grande alla famiglia Panzetta, alla famiglia Litteri. Bacio alla famiglia Vasta. Dico Panzetta con Nasino all'insù. Yes, ciao Luca Cadiri, ti voglio bene, quanti ricordi. Eh certo, salvavamo noi quel periodo. Beh, mai dire mai, si ritorna, no? Va bene, ciao anche a Concetto Cardì, un bacio. Marcello, buonasera. Giovanni, il panettiere, da parte della moglie Rosanna, per te con amore, da parte della moglie Tira. Ciao Giovannino, ballo Giovannino. Poi Marcello Rapisarda, Rosanna, grazie per gli auguri a mio figlio. Grazie. Saluto a Marcello. Barbarella, grazie anche a te. Saluto a Marcello, la moglie e figlioletti. Grazie. Ambrucia, c'è un bel brano dedicato a te e ai nostri figli, va bene? Poi Marcello Rapisarda, leggiamo ancora un messaggio. C'è Agata, no, quello di Agata non ce l'ho letto. C'è Anna, Anna e i colleghi di lavoro. Marcello Rapisarda, grazie. Poi ancora uno, one. Luigi Di Bella, ti voglio bene, insieme a tutta la famiglia Di Bella. Mamma, papà è la tua dolce metà. Checco Dani con Giusy Attanasio. Pronto amore? Un bacione anche a Gianfranco, VIP Rent Car H24. Ciao Gianfranco Faro, sei nel mio cuore.

Fantastico il brano di Atanasio Giussi con Checo Danni. Pronto amore? Devo leggere gli ultimi messaggi, basta, faremo l'ultimo back to back e poi chiuderemo con Bam Bam oggi per dedicarlo al mio piccoletto Mattia e a tutti i bimbi. Allora, Rosanna, tuo marito subito ha mandato il messaggio, Giovanni il panettiere ricambia per te con tanto amore. Poi Marcello, sono Ines dalla Calabria, ciao Ines, a marito e figlia, auguri a Mattia, grazie, saluta Marcello, a tutto lo staff di Bella Radio TV. Muccia, gracias! Marcello, oh Francesca, il ragazzo con tanto amore, ciao Peppe, bacio grande a Giuseppe e a tutta la sua bella famiglia. Basta, basta, stacchiamo, facciamo il back to back e poi ci salutiamo dopo. Purtroppo non posso leggere più messaggi, è tardi, Allora 388-8292-885, vi rifate nel programma di Mary Milani dopo il mio programma. Vamos! Arriva Fenizio e poi c'è una bella canzone di Daniele De Martino.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
2: Tutta un'altra musica.

onomastico Daniela De Martino con Scusa amore mio. Auguri Mattia, buon onomastico amore di papà. Auguri a tutti coloro che si chiamano Mattia. Oh, ci risentiamo domani, vi lascio con Bam Bam, va bene? Domani alle 3 c'è Marcello, mi raccomando.

0: canzoni napoletane.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi, che in un match durato fino alle 2 di notte ha eliminato in 3 set il 19enne talento spagnolo Hodar. Domani affronta in semifinale Ruud. Gli applausi del pubblico romano oggi sono tutti per il solito Jannik Sinner. Implacabile, il numero uno del mondo, liquida 6-2 6-4 il russo Rublev, arriva al record di 32 incontri vinti di fila nei Masters 1000 e vola in semifinale, dove domani affronterà il vincente dell'incontro tra l'altro russo Medvedev e l'altro asso nascente spagnolo, il ventenne l'andaluse. Sinner è già concentrato sulla sfida.
2: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto e quindi vediamo, ma a prescindere di come va in questo momento, per me è una vittoria se vinco, e va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare per Parigi, che ripeto è il mio obiettivo di quest'anno.
1: Siamo al calcio, in primo piano ancora l'Inter con la vittoria della Coppa Italia nella finale senza storia contro la Lazio. Jenny Di Gaetano.
3: Nel 2010 uno degli eroi del triplete griffato José Mourinho fu Christian Kivu, allora imprescindibile pedina dello Special One. Oggi, 16 anni dopo, timoniere in panchina dell'Inter, capace di dominare prima il campionato, poi prendersi la Coppa Italia, doblete servito dei nerazzurri che nella finale dell'Olimpico hanno lasciato le briciole, forse meno, alla Lazio, quanto mai impalpabile. 2-0 in 35 minuti, autogol di Marusic, raddoppio di capitan Lautaro. 22 reti in stagione, nono trofeo negli 8 anni da interista. Insomma, ce n'è per essere felici il tecnico romeno.
4: Si può migliorare ancora, le aspettative saranno più alte, ce lo siamo guadagnato vincendo trofei e vogliamo continuare così. Però un 10 con lode a tutti quanti.
3: La Lazio invece deve far conto della seconda volta di fila senza Europa, la schiettezza di Maurizio Sarri.
5: Sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra. Non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello, un campionato, se no non c'è soluzione.
3: All'orizzonte un derby di consolazione e soprattutto di orgoglio laziale.
1: Derby Roma-Lazio che continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto della capitale di farlo disputare lunedì alle 20:45. Venisse respinto nella stessa data e orario, si disputerebbero tutte le gare della penultima di Serie A relative alla lotta Champions. A meno di un anno dal trionfo mondiale scatta la nuova stagione dell'Little Volley femminile di Velasco, capace di stabilire il record di 36 vittorie di fila in manifestazioni ufficiali. In vista del debutto in Nations League, le azzurre sosterranno 5 amichevoli. Stasera e domani alle 21 a Biella contro la Francia, a seguire i test contro Serbia, Turchia e Polonia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231 Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
7: Non solo alcolici.
8: In grosso e dettaglio.
7: Spegni la tua sete.
8: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
7: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
8: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
7: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
8: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
7: Info 348 10 50 454.
9: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza Piazza dello Chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
0: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitario è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche autonoleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per tu
10: bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: E si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è E si sente su Bella Radio TV.
1: Siamo arrivati, buon pomeriggio belli, eccoci qua, pronti carichi, nuova puntata anche oggi fino alle 19, quindi ben ritrovati a tutti ragazzi, come state? Tutto bene? Spero di sì, io sono bella carica, bella pronta, bella tutto, bella sorella. Quindi niente, quindi vi aspetto come sempre il 388-8292-885, già bello caldo, aspetto i vostri messaggini raga, quindi mi raccomando perché proprio questo è il numero per quanto riguarda tutti i messaggi sia su WhatsApp, ovvio, che cavolo di cose dico, ma niente raga, oggi siamo persi, ancora è giovedì, venerdì, domani è l'ultima puntata della settimana, voi spero che state bene, noi stiamo bene, quindi direi di iniziare ufficialmente. Oggi si parte così, con Gigi D'Alessio, il cammino dell'età, torno dopo, ciao!

0: E stasera le vega si è fatta più bella per me. Come mi vedi tu, nessuno lo sa per pigliare.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

si bella questa la sposa, come si bella papà. Va, amarò da compagno, amarò da compagno.

E Mario Trevi insieme a, a Franco Moreno vi andanno fa su Bella Radio 17.33. Allora direi che è arrivato il momento di iniziare a leggere. Buonasera la mamma, le sorelle, le nipoti, Dalila, Alisea per il loro Domenico Marino. Buon pomeriggio. Poi c'è Mimmuzzo direttamente dal Canada. Mimmo, venerdì esce il brano. No, domani, venerdì prossimo. Raga, mi raccomando, tutti pronti. Venerdì 22 alle ore 15.30. C'è anche Stefi che saluta tutti noi e il marito Alfio che ama tanto. E poi c'è anche Francescuzzo, buon pomeriggio. Voglio una canzone, una bruna di Tony Bruni. Il mio amicone Salvuccio, mi scuso, eccolo qui. Buon pomeriggio principessa amica mia, un bacio grande a te e famiglia. Saluto Sebastiano Tora, Antonio Mascoli, zio Catano Milici, il figlio Giovanni, Massimo Fichera, Domenico e Salvo Spadaro. Un buon proseguimento di serata e di programma. Ti voglio bene anch'io, un brano a piacere, va bene. Tra un po' vediamo cosa ti dedico, ok? Intanto arriva Clementino e la sua luna. Io ritorno dopo, voi rimanete sempre con me, mi raccomando.

0: ti arrendi.
1: Super grande affare acquistare da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Bella Radio.
9: Canzoni napoletane.

raffreddore. E se stai malato, chi che ti ha la pazienza e sta vicino a te? Come facevi? Come sono scemo che ti voglio bene ancora? Tu scrivo sempre pure in te canzoni, ti ha già accattato pure un regalo per Natale.

0: Antonio Cannata, compagna mia, che brano meraviglioso. Sole 17:44, che ne dite se andiamo a leggere qualche altro messaggino? C'è Grillo, buon pomeriggio, vediamo che mi dice, vediamo, 58 secondi, Grillo.
1: Ciao Mary, visto che spesso e volentieri ti chiedono delle dediche, io questa dedica te la voglio fare a te.
0: Vai.
1: Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a fare di desi, prestemi il ponentino più brillarello che c'hai, è un friccico de luna tutta per noi. Fai e senti che è quasi primavera, mannali meglio grilli.

0: Roma a Reggio Mermuccolo stasera. Ciao Mary, buona serata.
1: Ma che voce meravigliosa! Io non lo sapevo che eri così bravo. Ma complimenti! Ma grazie! Ma finalmente una dedica. Ma quanto mi piace il romano, raga. Lui è proprio di Roma. Si sente proprio all'accento giusto. I am so happy. Ma un bacio adesso. Questi sono i messaggi quelli belli. Ciao Mary, sono Davide. Per le mie innamorate, Giusy e Noemi, un vi amo tanto. Oh, la mia canzone, solo amore. Che bella, certo che. Ce la metto ora, subito. Subito. Voi quando mi richiedete la mia canzone, ovviamente come faccio a dire di no? Ma stiamo scherzando? Ma gliela vado a mettere immediatamente! Quindi aumentate il volume, arriva Mary Milani con Solo Amore. Ci risentiamo tra poco, ciao!

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: mani senza cuffia. No, raga, ma solo io faccio queste cose in radio. Ma un'altra come me, come dice Eros Ramazzotti, un'altra come te, ma nemmeno se la invento. Cioè, esatto. Quindi, raga, qua ne abbiamo una, ce l'avete voi, acchiappa. Guarda che trionfo! Ma che trionfo! Allora, c'è Francescuzzo. Vediamo cosa mi dice il nostro Francescuzzo.
1: Voglio salutare la mia cugina Francesca.
0: Ecco, sì, senza che mi saluti, Francesco.
1: Poi
0: come
1: voglio
0: funziona?
1: Salutare Stefania Annino.
0: Sì.
1: Poi voglio salutare Maurizio Spamminato da Blu Notte.
0: Sì.
1: Napoli Fish.
0: Sì.
1: Poi voglio salutare Bar Sebbi.
0: Sì. A me no, Francesco, come funziona?
1: E niente. E se niente. Mi fai ascoltare la canzone di Tony Bruno, na Bruna.
0: Na Bruna. E non mi hai salutato però, io volevo un bacino, Francesco, ma come funziona? Va bene. Poi, ciao bellissima Mary, sono Jenny. Ciao amore, potresti mettere un brano di Shino Marra? Sì, amo, certo che te lo faccio ascoltare, anche perché è da un po' che non lo sentiamo. Allora, gli mettiamo Nuda, che è da un po' che non la sentiamo, perché le altre me le richiedono sempre. Nuda mi piace. Oppure gli mettiamo... No, gli voglio mettere Nuda. Amo, ti dedico Nuda, che bellissima questa. E andiamo a chiudere questa prima ora proprio con la bellissima voce di Shino Marra. La dedichiamo a Jenny, la dedichiamo anche a tutti voi, raga. Io torno dopo e con questa chiudiamo la prima ora.

0: anche oggi a piedi.
1: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
1: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
1: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
1: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
6: rispondi,
5: io ascolto sempre solo
7: Bella Radio, canzoni napoletane
5: a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
1: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 18 e un minuto.
11: News.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la notizia di una tragedia avvenuta alle Maldive. 5 turisti italiani che risultavano dispersi dopo essersi tuffati da un safari boat durante un'escursione sono stati trovati morti. A confermarlo la polizia locale e anche la Farnesina. Ancora non è stata accertata la causa del decesso, la polizia sta continuando le indagini. Oggi le condizioni meteo nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, tuttora in vigore. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo americano che eventuali passi falsi su Taiwan potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. Entrambi hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Donald Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca per settembre. È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, denuncia il presidente ucraino Zelensky, che fa sapere: ho incaricato le forze di difesa e i servizi speciali di proporre possibili modalità di risposta. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Al momento solo gli Stati Uniti fungono da mediatori nella risoluzione del conflitto. L'Europa non può assumere tale ruolo, la posizione del Cremlino. Arrivano le prime condanne per l'incendio appiccato la notte del 12 settembre del 2024 in uno showroom cinese a Milano, in cui hanno perso la vita 3 ragazzi cinesi tra i 17 e i 24 anni che stavano dormendo nel negozio. 30 anni di reclusione, la decisione della Corte d'Assise ai 2 giovani ritenuti i mandanti e 21 anni al 27enne olandese indicato come l'esecutore materiale del rogo. Per tutti le accuse erano di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Calcio, designati gli arbitri delle gare di andata dei play-off e play-out di Serie B, Juve-Stabia-Monza di sabato, affidata dai Roldi, scelto Feliciani per Catanzaro-Palermo di domenica. Sarà invece Rapuano a dirigere domani Bari sul Tirol, primo atto della sfida per non retrocedere. Ora la celebrazione di un anniversario importante in tema di tradizioni alimentari e sostenibilità delle filiere. Sentiamo.
6: 70 anni fa nasceva Oro Saiva, prodotto iconico della tradizione italiana. A celebrarlo, insieme alla cultura alimentare del nostro paese, è Mondelez Italia, azienda di riferimento del settore, con l'evento Dal grano al biscotto, promosso a Palazzo Madama dal senatore Giorgio Maria Bergesio.
11: Abbiamo ricordato e riconosciuto il valore di Mondelez, abbiamo riconosciuto il valore di Oro Saiva nel suo 70° anniversario, compleanno, ed è molto molto importante perché rappresenta un'identità di un biscotto che nel nostro paese è stato presente, io direi, in quasi tutte le famiglie italiane.
6: L'evento, promosso per la giornata nazionale del Made in Italy, è stato anche l'occasione di un confronto sul valore strategico delle filiere agroalimentari e sul ruolo della sostenibilità. Silvia Bagliani, presidente e amministratore delegato di Mondelez Italia.
13: Il nostro modello di sviluppo è basato sulla filiera, infatti nei nostri due stabilimenti presenti in Italia lavoriamo soltanto materie prime del territorio. Il nostro caseificio lavora solo latte piemontese e nello stabilimento di Capriata d'Orba, dove è prodotto Oro Saiva, lavoriamo 36.000 tonnellate di grano 100% italiano da agricoltura sostenibile.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche
2: in collaborazione con Trebi Meteo.
14: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore tempo stabile sulla Sicilia con cielo parzialmente nuvoloso nelle ore serali, e per la giornata di venerdì l'alta pressione sarà dominante sull'isola, prevarrà sì il sole, anche se segnaliamo qualche isolata goccia di pioggia in particolar modo nelle aree interne e più nella seconda parte del giorno. Attenzione al vento che soffierà sostenuto sulle zone costiere prevalentemente nel corso del pomeriggio sera. Le temperature massime diurne saranno piuttosto miti e gradevoli, fino a toccare localmente anche i 25-26 gradi. Maggiore variabilità nella giornata di sabato, prevarrà poi il sole domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
4: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
3: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
4: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
3: Pippo De King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
4: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

17, la bellissima canzone di Vincenzo Revi. Complimenti a Vincenzo, sempre molto bravo. Bellissima voce, bellissimo brano. Gli facciamo ancora tanti tanti complimenti. Allora, noi siamo ritornati alle 18:15. Ragazzi, abbiamo veramente tantissimi messaggini, quindi vado a dare una lettura da questa, da questa parte. Per Tonio, mi manchi tantissimo, lo amo. Da parte di Barbara, di Augusta, se potresti dedicargli una bella canzone. Ok. Poi, sono Biunna, potresti dire al mio amore Melo che lo amo tantissimo, certo. Il mio amico Salvuccio, un grandissimo smack te lo mando io a te. Ma Salvo, preparati per giorno 22 che esce la mia nuova canzone, mi raccomando. In arrivo bomba atomica di Mary Milani, giorno 22 alle ore 15:30 in tutti i digital store. Attendiamo, non vedo l'ora che venga fuori, così insomma voglio sapere, anche perché qui in radio ne ho parlato poco, è un genere totalmente diverso, una Mary Milani ancora diversa rispetto a tutto quello che avete visto finora. Diciamo che in tutti i brani c'è sempre qualcosa di diverso, questo è proprio, si stravolge, sempre lo stile Milani, sempre una Milani a 360 gradi, anche questa l'ho scritta quasi tutta io. Testo, arrangiamenti, mixaggio, tutto di Sonny. Mio fratello ha realmente spaccato la forma questa volta, perché mi ha fatto un arrangiamento che niente, ragazzi, non vi posso svelare niente. Attendiamo. Facciamo una cosa, siccome ho la pubblicità che sta arrivando, perché già i primi 20 minuti della nostra seconda ora sono andati e quindi la pubblicità è arrivata. Prima di andare proprio in pubblicità, andiamo con il brano di Rosario Miraggio insieme a Mr. Hyde. Arriva Dove Sarai e io ritorno dopo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
3: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
4: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

eccoci qua. Per esempio, prima volta insieme a te. Per esempio, primo giorno, quando ci siamo incontrati, che lo giorno non ci siamo mai lasciati. Ma non finiamo che stiamo tra me e te. A due protagonisti siamo soli e te. Che raccontano questa storia, a storia nostra che

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: quanto con
1: gli H7 Eldia con Poesie Clandestine su Bella Radio. È appena ritornato quest'altro brano. Allora ragazzi, la metti la canzone di Joseph, caro papà, grazie. Sai che non lo so se ce l'ho questa di Joseph, devo guardare tesoro, eventualmente te la faccio ascoltare. Voglio mandare un bacione grandissimo alla mia Lia, da Caltanissetta. Lia, ti voglio bene. Intanto Rico Femiano, Nancy Coppola, Stefania

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Simone Russo, L'amore Bocconia, il brano che è appena arrivato. Vi ricordo che giorno 22 ci vediamo tutti quanti al Teatro Ambasciatori per il suo grande spettacolo. Sono le 18.46, tra pochissimo ci salutiamo. Molto velocemente c'è Maddi che manda un ti amo al suo grandissimo amore Massimo Fichera. Arriva anche Teresa Langella, io torno dopo, raga.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane. Stasera sì, più bella. Con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che mi metti scorno. E vado si

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, bruci lì sta città. E voglio a te per sempre, tu non si rompe, per me si tutto

brano di Francesco Merola su Bella Radio. Raga, noi abbiamo finito anche per oggi, quindi vi ringrazio a tutti per essere stati con me. Ci si risente domani pomeriggio 17:19 e poi domani si ritorna anche con Sotto il cielo rosso azzurro. Grazie a tutti, ci sentiamo domani. Ciao.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio. La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitario è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
5: Sono le 19 in punto.
6: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità i 5 turisti italiani morti durante un'escursione alle Maldive. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. Gli altri sarebbero di Milano, Torino e Padova. Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Dopo alcune ore di immersione, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato tutti i corpi senza vita. La polizia locale ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Bandiere blu 2026, sono 257 i comuni italiani che quest'anno hanno ottenuto il riconoscimento, 11 in più rispetto al 2025. Si contano anche 14 nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry, Rimini, Lipari e Teulada. Salgono a 23 le bandiere blu per i comuni sui laghi, premiati anche 87 porti turistici.
2: L'economia.
7: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, Fuzhe MIB da record, oltre 50.000 punti, più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, segno più anche a Wall Street, in calo lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. In leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito, tramite un emendamento dell'esecutivo, il secondo decreto carburanti. Tra le misure previste, la rottamazione estesa anche alle regioni e agli enti locali. Inoltre ci sarà più tempo per aderire al nuovo biennio 2026-2027 del concordato preventivo biennale. Sono salite dello 0,5% ad aprile le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, facendo seguito all'incremento dell'1,6 registrato a marzo e risultando in linea con le previsioni. Lo dicono i dati diffusi dal Census Bureau. Le vendite presso le stazioni di servizio hanno fatto registrare l'aumento più marcato, 2,8%, mentre i prezzi della benzina hanno continuato a salire a causa della guerra con l'Iran. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino ad 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultralarga. Circa il 40% degli investimenti sarà realizzato nelle regioni incluse nella zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla connettività nelle aree dove il divario infrastrutturale è ancora più marcato. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Buoni segnali anche per il turismo interno, si sposteranno 68,4 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti, spesa complessiva stimata 132,7 miliardi di euro, più 4% sul 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Salvo Veneziano, gelosa è chi sta amore.

0: canzoni napoletane. Enzo Caradonna, io tengo solo a te.
1: Father.

anche solo a te. Coppa te, le ringhe in mano, dei pensieri, sempre e soltanto a te. Camera in aria.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia in una sala completamente rinnovata tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Alessandro Fiorello e grido ti amo.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
2: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parla più.

0: Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Melo Conti, brividi da

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Luciano Caldore e Paola Pezzone, Mai.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sono innamorato di te.
1: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
2: Accendi Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Emiliana Cantone. Bravo, complimenti amore.

0: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per tutto.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 20 in punto. News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. 5 sub italiani morti alle Maldive erano impegnati in un'escursione a 50 metri di profondità, lo ha confermato la Farnesina. Recuperato il corpo di una ricercatrice di Genova. Nella zona oggi era stata messa allerta gialla per il maltempo. Per tutti i particolari sentiamo Laura Carchidi.
9: Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving nell'atollo di Vavu, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Dopo alcune ore, verso mezzogiorno, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, 51enne, mentre proseguono le ricerche degli altri 4, le speranze di trovarli ancora vivi sono però ormai nulle. La Farnesina, insieme all'Ambasciata d'Italia a Colombo, segue il caso con la massima attenzione e sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare, si legge in una nota. La polizia locale intanto ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Oggi le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli ed era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, ancora in vigore.
8: Ora la visita di Trump a Pechino, questa mattina il bilaterale con Xi Jinping, sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran alla guerra commerciale e tecnologica. Il servizio è di Alessio Galea.
10: Intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz per favorire il libero flusso delle forniture energetiche, convergenza di vedute anche sulla necessità di impedire all'Iran l'accesso all'atomica, il dossier Medio Oriente insieme all'Ucraina e ai rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino di oltre due ore tra Donald Trump e Xi Jinping. Prima la sfarzosa cerimonia del benvenuto, poi la linea rossa di Taiwan, l'isola autonoma considerata ribelle dalla Cina che ne rivendica il controllo. Ogni passo falso potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Xi è un grande leader, la Cina è un gran paese. Il plauso di Trump, accompagnato nella sua visita di due giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley. Confronto molto positivo e costruttivo, ha detto Trump. Il suo discorso alla cena di Stato si è concluso con l'invito formale di Xi alla Casa Bianca. barca per il prossimo 24 settembre.
8: È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, denuncia il presidente ucraino Zelensky, che annuncia: ho incaricato le forze di difesa e i servizi speciali di proporre possibili risposte. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Al momento solo gli Stati Uniti fungono da mediatori nella risoluzione del conflitto, l'Europa non può assumere tale ruolo, la posizione del Cremlino. Mario Draghi torna a sferzare i leader europei, lo fa da Aquisgrana in Germania, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Per la prima volta noi europei siamo soli insieme, dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione, ha sollecitato l'ex presidente della BCE, che ha aggiunto: la UE investa in difesa, l'azione a 27 inadeguata, serve federalismo pragmatico. Poi sul rapporto con gli Stati Uniti, l'Europa ha cercato il compromesso ma non ha funzionato, ha affermato l'ex premier. Ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Arrivano le prime condanne per il rogo appiccato in un magazzino showroom di Milano nel settembre del 2024, in cui morirono 3 giovani cinesi, 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne che stavano dormendo nel negozio. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere i 2 mandanti, 21 anni invece per un cittadino olandese di origine nordafricana ritenuto colui che ha appiccato il rogo. Per tutti le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Tennis, la netta vittoria contro Rublev proietta Jannik Sinner in semifinale agli internazionali d'Italia. Sono stanco, ammette il numero uno del mondo, che ribadisce: il mio obiettivo è il Roland Garros. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
11: Il primo break subito nel torneo o il 32esimo match vinto di fila nei Masters 1000, mai nessuno come lui. Scegliete voi, Jannik l'alieno fa notizia sempre e comunque. Alla striscia record nei 1000, superato Djokovic, noi preferiamo il primo servizio perso in questa edizione del torneo romano, un piccolo tentennamento ininfluente sul 4-1 nel secondo set, quanto basta però per dare una pennellata di umanità al Terminator di Sesto, che non si smentisce e neanche il tempo di raccogliere l'ovazione del centrale dopo il 6-2-6-4 su Rublev guarda avanti anche oltre l'orizzonte del foro.
12: Devo recuperare fisicamente stanotte, sto sentendo che ho giocato tanto e quindi è una vittoria se vinco e va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare per Parigi, che è il mio obiettivo di quest'anno.
11: Domani dunque la semifinale contro il vincente di Medvedev, l'andaluse. Nell'altra semifinale Luciano Darderi opposto a Ruud, sognando, perché no, una finale tutta italiana.
8: Ciclismo, primo successo azzurro al Giro d'Italia 2026, Davide Ballerini vince la 6ª tappa in volata sul traguardo di Napoli. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Domani 7ª frazione, partenza da Formia, dopo 244 km, l'arrivo in salita al Blockhaus. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Franco Staco, fra 100 anni ti voglio ancora bene.
5: Tu che inventavi mille cose,

coppa stessa via, la vita tua è pura mia, l'affanno tuo so pure mia. Ti sento castare in dall'aria, dentro ogni mio respiro,

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni.

0: sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Ciro Rigione, Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, a quando ci stai tu?

canzoni napoletane. Leo Ferrucci, So troppo pazzo e te.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Franco Moreno, a coppia più bella Romunno.
1: Non ci credeva, e invece è capitato, all'improvviso così. L'occhio mio e l'occhio tuo, senza manco pensare, ci

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane. Andrea Sannino è gioia.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

Canzoni napoletane.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella radio. Bella radio.
4: Canzoni napoletane.
0: Giusy Attanasio e Fabrizio Ferri, una coppia perfetta.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segni e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Stefania Lai e Bema, una femmina illegale. Ogni notte.

0: Raffaello non fa capì che soffre.
1: È passata mezz'ora a attivare una vita. Ti tormenta il pensiero, pulisse già ma.

canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Marco Calone, bionda, mora, rossa.

canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così. Arriva.

0: Bella Radio. Sono le 21 e 58 minuti.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
2: Basta di guardare in da chi stocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire non mi zittita. Ma basta che te vedi so contenta. Una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. A dove pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

ma basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che morisce una parola, perché se era pavo che tu mi piace. Ma basta poche idee perché sei bella, che sto respiro caldo un po' fra spalle. Ma basta di pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire.

0: notte sulla cama stai vicino.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: amato, ma addo staje?
1: Ma quando ti immagino aspettare, non tengo su un destro scettato ancora, non tengo geni camminare, ma manca forza sto aspettando e moro. Ma faccio fuori sta finestra, sì,

0: Gaetano Rizzo o film E chi sta amore.
1: Dopo tanto tempo ancora eccoci qua, per esempio prima volta insieme a te, per esempio primo giorno quando ci siamo incontrati.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.

radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Bema, Fit Fabiana, 24.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Mary Milani, solo amore?
3: Sei

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Angelo Mauro, tu sei innamorata mia.

0: radio. Bella. Canzoni napoletane.
1: Alessio, tutta vita con te.
2: Voglio

0: Chi tengo cane? Vuoi tuo cane?
1: Voglio un gatto silvestre.
0: Ma che tu sta a Palermo?
1: E io lo voglio.
0: Non ce l'ho.
1: Signor Gianni Flexio.
0: Ma che cazzo?
1: Ma un nido.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.
3: Natale Galletta, buon compleanno.

0: Gianni Celeste, giuralo.
1: Trovala il coraggio di parlarmi. Questa volta non è come al solito. Io lo sento, lo so. Siamo giunti a uno stop. Dimmelo, per te non sarà facile.

0: un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Joliet, come vuoi. That

0: Bella radio. È mezzanotte e un minuto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: di dispositivi.
1: Bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane. Mr. Hyde, il rosario miraggio, ti amerò per sempre.
3: Tu, quelle pareti bianche fredde nel mio cuore le hai dipinte tu. Sei come un tatuaggio impresso sulla pelle, non te ne vai giù. Ti cerco scusa ancora, si ti chiama amore, si cocco, si giù.

canzoni napoletane. Renzo Arbore, che lalla!

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso carissimo ormorendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro di me.

anche distanti, si sfiorano per la strada per dirsi un ciao, e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare, e scegliere o sta insieme a essa, oppure tu costruisci un'altra vita insieme a me.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Salvo veneziano, sembri straniera.
2: Sei di Catania, ma che

tutto come se tutto fosse. Si va a regare spine, si odiamo dai passa sempre insieme a te. Così la vita mia, sia vita mia.

canzoni napoletane. Rocco Hunt, Nuiorno buono. Questa

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolirti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormentato accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho primo raggio di sole, l'ho portato a te.

Io ti pretendo, non mi fermo niente, la vita tua è da mia. Sono possessivo, se ti tocco niente, un pozzo fa solì. E gli scopazzo solo se qualcuno può guardare in faccia.

Io ti pretendo, non mi fermo niente, la vita tua è da mia. Sono possessivo, se ti tocco viento, posso far solì. E ti scappazzo solo se qualcuno va, guarda un po'.

0: Tommy Riccio, mamma.
1: Quando volte mi collate, bracciate me la nottate, quando l'atta che su segreta canamerate. Una carezza

sangue, rindersi i capelli anche. Grazie a te, cosa importante, sono artista, un cantante.

0: ne so di quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne so di quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio usare.

0: le migliori.
1: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
2: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

Maria Nazionale, Chiu Assaje.